Bene, lasciamo riposare le dita di Glenn Gould, dita vellutate, e facciamo un altro salto mortale e passiamo a tutt'altra sonorità. Ritorniamo negli Stati Uniti e questa volta è il REM, questo gruppo rock statunitense, praticamente attivo dal 1980 al 2011. Diciamo è stato uno dei grandi, i grandi protagonisti di quegli anni, insomma, un grande rock che si rifà a certe sonorità anche un po' dei Pink Floyd, almeno è una mia valutazione. Dei REM ascoltiamo Lotus, un brano del 1998, Lotus, il REM.

Bene, questo erano i REM, questa band statunitense, e adesso, sempre oggi in questo grande campionario di strumenti, passiamo al violino, un grande interprete. Si tratta di Jascha Heifetz, un violinista lituano, poi naturalizzato statunitense, è considerato tra i più grandi interpreti del Novecento per la sua tecnica brillante e anche per il suo virtuosismo. Lui è nato nel 1901 a Vilnius in Lituania e è morto nel 1987 in California negli Stati Uniti. E di Heifetz che ascoltiamo? Ascoltiamo un'interpretazione di Max Bruch. Max Bruch è anche questo qui altro compositore e direttore d'orchestra tedesco, che è nato nel 1838 a Colonia e morto nel 1920 a Friedenau, sempre in Germania. E Max Bruch, niente, ascoltiamo appunto di Max Bruch, questo grande violinista, Jascha Heifetz, dalla Scottish Fantasy for Violin and Orchestra, che dovrebbe essere tradotto in italiano, la fantasia scozzese per violino ed orchestra. e il quarto atto finale ed è l'Allegro Guerriero. Eccolo qua il violino.

0: Bene, questo era l'Allegro Guerriero di Max Bruch, interpretato da Yasha Heifetz, questo virtuosista, virtuoso del violino. È stata una giornata, una puntata interessante. Lanciamo la sigla.
1: Contrasti sonori, voci mitiche e grande musica a confronto.
0: E oggi il confronto è stato pazzesco, come al solito, come questa trasmissione di Radio Talpa. Siamo partiti con il Led Zeppelin, Andrés Segovia, Creedence Clearwater Revival, Glenn Gould, Rem e infine Yasha Heifetz col suo violino. Per cui chitarra elettrica, chitarra classica, pianoforte, violino. Che volete di più? Ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto. Stai ascoltando Flashback, solo hit dagli anni 70 ai 90, in studio Paolo Simoncelli.
1: Sì, buonasera a tutti gli amici di Radio Talpa, come avete sentito dalla sigla stiamo per partire con il programma Flashback. Tutte le migliori hit dal funky agli anni 70 e alla prima disco music. Spero che la musica sia di vostro gradimento e buona serata a tutti.

sexy people.

Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

Buongiorno. Benvenuto su Radio Talpaz. Ste per ascoltar. Avatar. Sélection musicale thématique, d'Imris Castelvetro. Avatar. Inonda tutti i giorni da l'auto al Lenove. Questa mattina ascolteremo. Un petit peu de black music. Bon ascolto.

Shame on love, cares behind.

0: Trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni con le sue novità discografiche, novità di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere e anche oggi ne abbiamo di belle da ascoltare. Tra poco partiamo con gli ascolti, subito ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1984.

Alpha Minute, i Matt Bianco oggi aprono la musica con questo brano storico che ci ha riportato nel 1984. Siamo alla novità, al primo ascolto, un incontro, quello di Luca Flame con la voce Disney Camille Cabaltera, o Cabaltera, adesso forse ho sbagliato, comunque il singolo che hanno realizzato insieme si chiama Ansia, novità al primo ascolto, Aura Musica.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Milano. Andiamo a fare una chiacchierata con Silvia. Amore digitale è il titolo del suo singolo. Ciao Silvia, bentrovata.
2: Ciao a tutti, bentrovato. Grazie per avermi invitata in questo format.
1: Allora,
2: sono davvero contenta.
1: È il tuo primo singolo questo?
2: Eh sì, infatti sono super emozionata.
1: Come arrivi a questa pubblicazione? Raccontaci, presentiamo
2: allora,
1: Silvia.
2: Partiamo dal principio, diciamo che io ho sempre amato cantare, ho studiato canto sin da quando ero piccola, ma non avevo mai pensato di fare, diciamo, la cantante, ecco, nella vita. Diciamo che della voce comunque ne ho fatto il mio lavoro. E questa esperienza è nata perché facendo appunto spettacolo, quest'inverno io ho partecipato a un programma andato in onda su Rai 1 e dove interpretavo Sabrina Salerno e cantavo Boys.
1: Ok.
2: Diciamo, non una canzone proprio nella mia tonalità, nella mia vocalità, però comunque assomigliandoci molto fisicamente è nata questa esperienza. E proprio in questo contesto Matteo Bonsanto, uno degli autori di Amore Digitale insieme a Daniele Piovani, mi ha chiamato perché mi ha vista appunto sul palco e ha notato qualcosa, ha, diciamo, captato la mia energia, la mia, come anche ha definito lui, presenza scenica, e ha avuto l'ispirazione per questo singolo.
1: Perché realizzare
2: che è
1: questo
2: digitale.
1: Singolo? Ecco, sì. Mi incuriosisce il fatto che tu dici già io lavoravo anche con la voce, dici,
2: ecco, io...
1: al di fuori della musica naturalmente, no? Cosa fai?
2: Beh, perché io faccio la conduttrice,
1: sì.
2: Quindi sono un'intrattenitrice, quindi per questo dico il fatto della mia voce.
1: Beh,
2: una...
1: questa cosa va, la musica, il fatto che hai interpretato Boys, tutte queste sono tante cose che vanno ad arricchire il tuo bagaglio.
2: Il mio curriculum,
1: certo. Come no, ma poi, cioè, sai, conto è fare la conduttrice e limitarsi a presentare. Quando uno inizia a saper cantare, a fare diverse cose, diventa più interessante.
2: Diventa un personaggio, esatto, più completo a 360 gradi, perché comunque avendo anche questa, diciamo, dote, o comunque chiamiamola capacità, è bello,
1: certo,
2: poterla anche
1: sfruttare,
2: arrivare agli altri.
1: Certo.
2: Dicevo, anche per questo, quando ho sentito la prima volta Amore Digitale, e a parte il fatto che mi sono completamente immedesimata nel testo, nella storia, perché comunque è super attuale, perché Amore Digitale parla degli amori al giorno d'oggi con i social network,
1: sì.
2: Quindi amori fatti di promesse mai mantenute, di incontri mai avvenuti, di amori che non riescono a concretizzarsi, perché al giorno d'oggi i giovani, secondo me, hanno paura ad affrontare l'amore, di vivere le storie proprio dal vivo, perché ci si rifugia dietro i telefoni, perché è molto più facile.
1: Silvia, chi ti cerca in rete, come ti trova?
2: Io mi chiamo Silvia Signore.
1: Silvia Signore, poi vedo che però nel nome d'arte Silvia con la Y,
2: con la
1: prima I.
2: Con la prima Y,
1: esatto,
2: sì.
1: Ecco.
2: È stata una scelta così per uscire, perché diciamo Silvia è un po' il mio alter ego, no?
1: Sì.
2: E, che va un po' in contrapposizione a quella che poi Silvia Signore è nella realtà, e quindi anche per questo l'idea di avere un altro nome, come se fosse proprio un'altra parte del mio essere.
1: Un'altra parte,
2: esatto,
1: di te.
2: Esatto.
1: Grazie per essere stata Ora Musica.
2: Grazie mille a tutti voi e a tutti gli amici di Ora Musica.

0: Mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora
1: Radiotalpa.it.
2: Ora musica, le novità del giorno.
3: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferisco.

Dost, dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: gosse, l'humain, l'humain. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè.
1: Si intitola Se ti ricordassi, il nuovo singolo di Empi, novità oggi al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Invece già da qualche settimana vi stiamo proponendo la nuova canzone di Salvo Buono.

Salvo Buono, ho imparato a volare, è il titolo del suo nuovo singolo. Salvo Buono, che è stato anche nostro ospite nello spazio Interviste. Per l'estate 2026 esce per Elena Presti il nuovo singolo Amor Perdido.

0: Amor Perdido, questo era il nuovo singolo di Elena Presti, novità a Ora Musica.
1: Senti il vento che accarezza le dune bianche della riviera.

0: Sta ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente. Questo era Contraddizioni, il singolo firmato Smith, il collettivo, tra le nostre novità della settimana ad alta rotazione. È arrivato il momento dei ricordi, arriva un classico.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci riporta al 1986, quando Antonello Venditti cantava Giulio Cesare.
2: Era

Antonello Venditti oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica ci ha riportato a Giulio Cesare a ricordare l'anno dei mondiali e tutte le cose che ci fanno tornare indietro nei ricordi. Non a caso questo insomma è l'angolo dei ricordi. Domani alla stessa ora altro classico, e adesso invece torna in onda Sara Menghini, Io ti vedo nel cielo che brilla. Ancora.

0: about?
1: Dalle bianche spiagge californiane alla Riviera Romagnola, da Santa Monica a Cattolica, quest'estate la musica è su Radio Talpa, ogni giorno, 24 ore al giorno. Radio Talpa, la radio di Cattolica, dal respiro internazionale. Ascoltaci su radiotalpa.it.

Paola Peroni, DJ e producer, con il suo nuovo singolo Nudisco Funk, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio adesso ad Ascanio con 100.000 modi.

0: Ascanio, 100.000 modi è il titolo del suo singolo, ce lo ha raccontato lui stesso visto che è stato nostro ospite qui a Ora Musica. E adesso spazio a Denise, piacevole voce femminile in programmazione con questa canzone che è Funamboli.
1: Lui vede graffiti dove io vedo un buco nero, lui sente adrenalina, io dentro un freddo gelo. Che forma questa vita se la guardi dietro un vetro? Se un brutto sogno, svegliatemi vi prego. Loro si domandano dove abbiano sbagliato, ma nessuno ti insegna ad affrontare ciò a cui non eri preparato. Ho sognato quel mattino di non svegliarmi più, ma bastasse questo a ridarti vita non ci penserei mezza volta in più. Dovevo insegnarti io a diventare grande, ma me l'hai insegnato tu a guardare il mondo coi tuoi occhi, anche se è un mondo che cammina a testa in giù. Scambiarci pelle a cosa serve adesso, se tutto quello che hai addosso io lo sento dentro.

invece spegnere la mente, che affrontare a denti stretti ciò che ci uccide lentamente e ritrovarci disarmati mentre sei nel letto incosciente. Ma alla fine, se non sei un po' folle, questa vita non la vivi veramente. Andremo nel tuo mondo ogni volta che vuoi, quando questa realtà ti starà stretta. Io ti ricorderò i tuoi sogni, ti ricorderò che puoi. Tu mi chiedi che forma hanno le emozioni e non te lo so dire, sai che non c'è molto da spiegare, ma le puoi solo sentire, tu falle parlare, non le zittire mai. E tu mi dici se alla fine ne varrà la pena, io ti rispondo che non c'è mai solo luna piena, per ogni notte esiste il giorno se lo sai aspettare, non avere fretta puoi inciampare.

Ti insegno io l'amore, ma non l'ho mai capito. E quando il cuore dice io ti contraddico, ma non è facile, tu lo sai più di me. Nessuno sa come crescere.

grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Prodio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata.

0: di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere, nel mare in tempesta,
2: e forse

Mezzo seccate agguantano i ragazzi, qualche sparuta anguilla. Le viuzze che seguono i ciglioni discendono tra i ciuffi delle canne e mettono negli orti tra gli alberi dei limoni. Meglio se le gazzarre degli uccelli si spengono inghiottite dall'azzurro, più chiaro si ascolta il sussurro dei rami amici nell'aria che quasi non si muove. E i sensi di questo odore che non sa staccarsi da terra e piove in petto una dolcezza inquieta. Qui delle divertite passioni per miracolo tace la guerra, qui tocca anche a noi, poveri, la nostra parte di ricchezza ed è l'odore dei limoni. Vedi? In questi silenzi in cui le cose s'abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, corda, disunisce nel profumo che dilaga quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata divinità. Ma l'illusione manca. E ci riporta il tempo nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi in alto tra le cimase. La pioggia stanca la terra, di poi s'affolta il tedio dell'inverno sulle case, la luce si fa avara, amara l'anima. Quando un giorno, da un malchiuso portone, tra gli alberi di una corte ci si mostrano i gialli dei limoni. E il cielo del cuore si sfa e in petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità.

quanti significati sono celati dietro un abbraccio. Che cos'è un abbraccio se non comunicare, condividere e infondere qualcosa di sé ad un'altra persona? Un abbraccio è esprimere la propria esistenza a chi ci sta accanto, qualsiasi cosa accada, nella gioia che nel dolore. Esistono molti tipi di abbracci, ma i più veri e i più profondi sono quelli che trasmettono i nostri sentimenti. A volte un abbraccio, quando il respiro e il battito del cuore diventano tutt'uno, fissa quell'istante magico nell'eterno. Altre volte, ancora un abbraccio, se silenzioso, fa vibrare l'anima e rivela ciò che ancora non si sa o si ha paura di sapere. Ma il più delle volte, un abbraccio è staccare un pezzettino di sé per donarlo all'altro, affinché possa continuare il proprio cammino meno solo. La magia di un abbraccio, di Pablo Neruda. Voce Mauro Mazza.

0: Non è facile dire il cambiamento che operasti. Se adesso sono viva, allora ero morta, anche se, come una pietra, non me ne curavo e me ne stavo dov'ero per abitudine. Tu non ti limasti a spingermi un po' col piede? No, e lasciare che rivolgessi il mio piccolo occhio nudo di nuovo verso il cielo, senza speranza, è ovvio, di comprendere l'azzurro o le stelle. Non fu questo. Diciamo che ho dormito, un serpente mascherato da sasso nero tra i sassi neri nel bianco iato dell'inverno come i miei vicini, senza trarre alcun piacere da milioni di guance perfettamente cesellate che si posavano ogni istante per scegliere la mia guancia di basalto. Si mutavano in lacrime, angeli piangenti su nature spente, ma non mi convincevano. Quelle lacrime gelavano, ogni testa morta aveva una visiera di ghiaccio e io continuavo a dormire come un dito ripiegato. La prima cosa che vidi fu l'aria, aria trasparente e le gocce prigioniere che si levavano in rugiada, limpide come spiriti. Tutto intorno giacevano molte pietre stolide e inespressive. Lo guardavo e non capivo. Con un brillo di scaglie di mica mi svolsi per riversarmi fuori come un liquido tra le zampe d'uccelli e gli steli delle piante. Non mi ingannai. Ti riconobbi all'istante. Albero e pietra scintillavano senza ombra. La mia breve lunghezza diventò lucente come vetro. Cominciai a germogliare come un rametto di marzo. Un braccio e una gamba, un braccio, una gamba, da pietra a nuvola, e così salii in lato. Ora assomiglio a una specie di Dio e fluttuo per l'aria nella mia veste. Anima pura come una lastra di ghiaccio. È un dono.
1: Radiotalpa.it.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
3: Amor, che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte Caina attende chi a vita si spense. Queste parole da lor ci fur porte, quand'io intesi quell'anime offense, china il viso e tanto il tenni basso, che il poeta mi disse che pense. Quando risposi cominciai, o lasso quanti dolci pensieri, quanto disio menò costoro il doloroso passo.

e un adolescente disse: «Parlaci dell'amicizia». E lui rispose dicendo: «Il vostro amico è il vostro bisogno saziato, è il campo che seminate con amore e mietete con riconoscenza, e la vostra mensa è il vostro focolare, poiché affamati vi rifugiate in lui e lo ricercate per la vostra pace. Quando l'amico vi confida il suo pensiero, non negategli la vostra approvazione, né abbiate paura di contraddirlo. E quando tace, il vostro cuore non smette di ascoltare il suo cuore. Nell'amicizia, ogni pensiero, ogni desiderio, ogni attesa nasce in silenzio e viene condiviso con inesprimibile gioia. Quando vi separate dall'amico, non rattristatevi. La sua assenza può chiarirvi ciò che in lui più amate, come lo scalatore la montagna è più chiara della pianura. E non vi sia nell'amicizia altro scopo che l'approfondimento dello spirito, poiché l'amore, che non cerca in tutti i modi lo schiudersi del proprio mistero, non è amore, ma una rete lanciata in avanti e che afferra solo ciò che è vano. E il meglio di voi sia per l'amico vostro. Se lui dovrà conoscere il riflusso della vostra marea, fate che ne conosca anche la piena. Quale amico è il vostro per cercarlo nelle ore di morte? Cercatelo sempre nelle ore di vita, poiché lui può colmare ogni vostro bisogno, ma non il vostro vuoto. E condividete i piaceri sorridendo nella dolcezza dell'amicizia, poiché nella rugiada delle piccole cose il cuore ritrova il suo mattino e si ristora.

Ho conosciuto un tale di Vignola, che aveva tre cappelli e una testa sola. E girava, girava per il monte e per il piano, con un cappello in testa, gli altri due, uno per mano. Un giorno che pioveva, incontrò un poveretto che in testa non portava né cappello né berretto. Ecco, disse quel tale, il mondo è tutto sbagliato. A me tre cappelli, a lui il capo bagnato. E andando per la sua strada mentre fischiava il vento, quel signore con tre cappelli era molto malcontento. Un punto piccoletto, superbioso, iracondo, dopo di me, gridava, verrà la fine del mondo. Le parole protestarono. Ma che grilli ha quel capo? Si crede un punto e basta, e non è che un punto è a capo. Tutto solo a mezza pagina lo piantarono in asso e il mondo continuò una riga più in basso. Ho conosciuto un tale di Macerata, che insegnava ai coccodrilli a mangiare la marmellata. Le Marche, però, sono posti tranquilli. Marmellata ce n'è tanta, ma niente coccodrilli. Quel tale girava per il monte e per la pianura in cerca di coccodrilli per mostrare la sua bravura. Andò a Milano, a Como, a Lucca, ad Acqua Pendente, tutti posti bellissimi, ma coccodrilli, niente. È ancora lì che gira, un impiego non l'ha trovato, sa un bellissimo mestiere, ma è sempre disoccupato.

0: La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole, col suo fascio dell'erba, e reca in mano un mazzolin di rose e di viole, onde, siccome suole, ornare ella si appresta di mani al dì di festa il petto e il crine. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchiarella, incontro là dove si perde il giorno, e novellando vien del suo buon tempo, quando ai dì della festa ella si ornava, ed ancor sana e snella solea danzar la sera intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria in bruna, torna azzurro il sereno, e torna all'ombre giù da colli e da tetti al biancheggiar della recente luna. Or la squilla dà segno della festa che viene, e da quel suon diresti che il cor si riconforta. I fanciulli gridando sulla piazzola in frotta e qua e là saltando fanno un lieto rumore, e intanto riede alla sua parca mensa fischiando il zappatore, e seco pensa al dì del suo riposo. Poi, quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opra, anzi il chiarir dell'alba. Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Di man tristezza e noia recheran l'ore, e dal travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta è cotesta. Altro dirti non vo, ma la tua festa, canco tardi a venire, non ti sia grave.
1: RadioTalpa.it. RadioTalpa.it.

Ed eccoci cari amici, puntualissimi anche oggi, Woodstock 1969, siamo arrivati all'appendice finale del 18 di agosto, non prevista inizialmente dagli organizzatori che avevano programmato il raduno rock di Woodstock dal 15 al 17, ma l'enorme quantità di artisti e in alcuni casi anche le avverse condizioni meteorologiche hanno fatto sì che si è arrivati a questa mattina del 18 agosto e oggi in cartellone Paul Butterfield Blues Band, Shane Anna e soprattutto aspettiamo con grande trepidazione la performance di Jimi Hendrix. Una buona giornata a tutti quanti voi da Maurizio, benvenuti dalla nostra postazione qui a Battle. Tra l'altro ci siamo anche avvicinati visto che già buona parte del pubblico se n'è ritornata nelle proprie case, per cui ci siamo avvicinati, ora siamo soli 50 metri dal palco e abbiamo la possibilità di vedere la scena nel migliore dei modi. Una buona giornata dunque da Radio Talpa, una buona giornata da Maurizio, benvenuti. Inizia dunque Woodstock 1969, l'appendice finale, ecco salire sul palco la Paul Butterfield Blues Band, li ascoltiamo subito con il brano che ci vanno a proporre, si chiama Everything Gonna Be Alright.

Abbiamo ancora negli occhi le emozioni, le immagini che abbiamo vissuto questa notte con David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash e Neil Young, ma questa mattina sono circa le 7:30, la Paul Butterfield Blues Band con il loro blues ci sta riscaldando davvero, splendido questo brano che abbiamo appena ascoltato. Il pubblico comincia a sfollare, molti se ne stanno andando anche stanchi, ma sicuramente contenti di quello che hanno vissuto. Ma il concerto continua dopo la Paul Butterfield Blues Band. È la volta del rock and roll dei Shayna Na, che andiamo ad ascoltare con il loro classico Hat the Hop.

Shanana, dunque, dal palco di Woodstock, un concerto che naturalmente ci ha fatto muovere, ci ha fatto ballare con il loro rock and roll davvero goliardico. E anche se le energie rimaste sono davvero poche, siamo un po' tutti davvero molto molto stanchi. In questi giorni abbiamo dormito davvero poco, mangiato alla meglio, lavati anche alla meglio veramente, ma quello che abbiamo visto, quello che abbiamo vissuto è stato qualcosa di veramente unico. Ma qualcosa deve ancora accadere, perché sono quasi le 9 di mattina, sale sul palco Jimi Hendrix, è il 18 agosto avanzato ormai e secondo Michael Lang che abbiamo qui vicino, bene, Jimi Hendrix sembra salire in questo momento sul palco incurante del pubblico che oramai è rimasto intorno alle 40.000 presenze e Jimi Hendrix ci fa ascoltare questa celeberrima Star Spangled Banner distorta e lacerata. E passò alla storia Jimi Hendrix con questo brano, una reinterpretazione molto personale dell'inno degli Stati Uniti, da interpretare come un vero e proprio inno di protesta nei confronti dell'esercito americano, in quel tempo impegnato nella contestatissima guerra nel Vietnam, una delle motivazioni principali, tra l'altro, dello stesso festival di Woodstock. Jimi Hendrix e la sua Fender Stratocaster destrorsa, rovesciata, passarono letteralmente alla storia, perché il chitarrista di Seattle ha simulato le bombe con le sei corde della sua chitarra facendole vibrare con il suo grosso anello dorato inserito nell'indice della mano sinistra, evocando anche le urla ed il suono dei missili aerei e intersecando tutto all'interno di questo contestato inno nazionale statunitense. E allora sul palco Jimi Hendrix, lo ascoltiamo con The Star Spangled Banner.

E quello che ci ha regalato Jimi Hendrix in questo momento è davvero un pezzo della storia della musica rock. Questa interpretazione sua, del tutto personale, dell'inno americano The Star Spangled Banner, in una situazione davvero incredibile, osannata dal pubblico di Woodstock. Ebbene, Jimi Hendrix si produsse nel set più lungo della sua carriera, una performance, pensate un po', di ben 2 ore, incurante proprio del le persone che se ne stavano alcune andando, oramai erano rimaste dalle 500.000 dei giorni precedenti a 40.000 persone, ma che hanno vissuto davvero questo momento di storia della musica rock. E allora continuiamo con l'esibizione di Jimi Hendrix qui da Bethel, nei pressi di Woodstock.

Che spettacolo! Jimi Hendrix con la sua chitarra riesce a fare delle cose davvero incredibili. Ce l'abbiamo ancora lì sul palco, pronto per un altro brano che siamo davvero pronti ad ascoltare. Ancora Jimi Hendrix, questa volta con Voodoo Child.

0: Jimi Hendrix in quel di Woodstock, un concerto memorabile di oltre 2 ore. Sono già passate le 10:30 del 18 agosto. Jimi Hendrix saluta il pubblico e se ne va e cala il sipario su Woodstock 1969. Ora alcuni aneddoti del festival. L'affluenza di gente a Bethel, soprattutto ragazzi, fu massiccia e immediata. Il traffico bloccò a lungo alcune autostrade dello stato di New York. Il sito del festival non era stato attrezzato per tutte le persone e le strutture sanitarie risultarono davvero insufficienti. Il sistema di pronto soccorso in parte è stato impotente. Molti partecipanti si trovarono in difficoltà a causa del clima per la mancanza di igiene e anche di cibo. Per quanto riguarda i media, bene, loro avrebbero rilevato particolarmente i disagi dei partecipanti e delle città vicine per tutto quello che era accaduto in questi giorni a Woodstock, anche se questo era abbastanza relativo considerato l'evento così grande e imprevisto. L'unico cronista presente nel primo giorno e mezzo del festival, Bernard Collier del New York Times, avrebbe raccontato che i redattori a New York lo incitavano a sottolineare i blocchi stradali, le sistemazioni improvvisate, l'uso di droghe fra i ragazzi e la presunta aggressività di alcuni di loro. Collier ha ricordato che ogni redattore, fino al redattore capo James Reston, insisteva perché il tono del reportage indicasse una catastrofe sociale in corso. Era difficile persuaderli che la mancanza di incidenti seri e l'affascinante cooperazione, premura e correttezza di così tante persone era invece il punto significativo di questa manifestazione. Ho dovuto rifiutarmi di scrivere quella storia se non avesse potuto riflettere in larga parte la mia convinzione di testimone oculare. Che pace e amore erano queste la cosa davvero importante che si viveva qui a Woodstock, non le opinioni preconcette di giornalisti di Manhattan. Dopo molte telefonate, gli editors acconsentirono a pubblicare la storia come la intendevo io, e benché aneddoti di ingorghi stradali e piccole illegalità fossero raccontati quasi all'inizio degli vari articoli, i miei pezzi erano permeati dall'atmosfera autentica di quella assemblea. E dopo che la descrizione della prima giornata comparve sulla prima pagina del New York Times, molti riconobbero che caso sorprendente e bello stesse accadendo in quei giorni. Benché l'atmosfera del festival fosse straordinariamente serena, si fa notizia di 2 decessi a Woodstock. Uno probabilmente causato da un'overdose di eroina, l'altro invece per la morte accidentale di un partecipante che dormiva nel sacco a pelo in un campo di fieno limitrofo, venendo investito durante la notte da un trattore. Sembra anche che si siano verificate 2 nascite, una in auto ferma nel traffico e una in elicottero, e 4 aborti spontanei. Max Yasgur, che aveva offerto il suo terreno, parlò con stupore di come 500.000 di persone, in una situazione che avrebbe permesso risse e saccheggi, avessero invece creato realmente una comunità motivata dagli ideali di pace e amore. E continuò dicendo che se ci ispirassimo a loro, potremmo superare quelle avversità che sono i problemi attuali dell'America, nella speranza di un futuro più luminoso e pacifico. E allora, a tutti voi che ci state ascoltando in questo momento, nello spirito di Woodstock, vi auguro infinita pace, infinito amore e infinita musica. Qui da Bethel, una buona giornata da Maurizio Benvenuti, una buona giornata da Radio Talpa. E vi lascio con l'inno pacifista di John Baez, We Shall Overcome.
1: The very beautiful Joan Baez.

0: Thank you very much. Bye-bye.
1: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

0: piccolo estratto di una preziosa intervista su fattiitaliani.it a introdurci la storia di oggi, una meravigliosa interprete e cantautrice che amiamo da sempre, Fiorella Mannoia. Ascoltiamola.
1: Che bello che hanno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia.
2: Quale occasione migliore per me, per la mia formazione artistica, trovare il pretesto con 30 anni di Anime Salve, perché è uscito 30 anni fa, di poter rendere omaggio a due autori, perché Anime Salve è stato scritto a quattro mani da Fabrizio De André e Ivano Fossati. Quindi questo per me è un pretesto per rientrare di nuovo nel loro mondo. Dico di nuovo perché ho cantato tanto con Ivano, c'è stata una lunga collaborazione in questi lunghi anni di carriera. Di Fabrizio ho cantato tanto, per cui per me è l'occasione per poter entrare di nuovo nel loro mondo e poter far riascoltare le loro canzoni. Anime Salve è stato, a detta di tutti, non solo perché lo dico io, è stato un grande capolavoro. I due artisti si sono fusi perché la mano di Ivano si sente nelle canzoni, in tutte le canzoni che sono state scritte. E questo per me è un pretesto per poter riaprire quel file e tirar fuori di nuovo tutte le canzoni che io ho amato di quel disco, ma non solo. Beh, Fabrizio De André per me, io lo dico sempre perché è vero, e ho avuto anche l'occasione di dirglielo una volta, mi ha cambiato la vita. Cioè, io sono oggi quella che sono anche grazie alle canzoni di Fabrizio De André. Ero adolescente quando lo sentii la prima volta ed è stata una folgorazione. È come se mi avesse colpito un fulmine, perché in quell'età la terra di mezzo che è l'adolescenza, quando non sei, no, né più un bambino ma non sei neanche adulto, sentire quelle parole, quelle canzoni, quelle storie che parlavano di cose che alla mia età di allora non avevo mai toccato con mano, no? Chi mi aveva mai parlato di drogati, di guerra, di prostitute, di diseredati? Nessuno me l'aveva mai parlato. E qui sentire quella voce autorevole che cantava, che ogni parola diventava un macigno, questa è la sua forza. Lui quando cantava quelle parole diventavano macigni che si entravano dentro l'anima. Qui sentire quella voce così autorevole, con quelle parole, con quei testi, io rimasi folgorata. Per cui ho avuto occasione di dirglielo una volta, perché non potevo non dirglielo. Ma non credo che per lui sia stata una novità, perché in realtà quasi tutti quelli della mia generazione ti diranno quello che ti sto dicendo io.
0: Per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, un abbraccio a tutti quanti voi, ovunque voi siate in questo momento. Da Maurizio Benvenuti, che si trova qui negli studi della radio, sempre, come al solito, davanti al mio amico microfono, per raccontarvi anche oggi una storia. E noi continuiamo con Fiorella Mannoia, che già ci ha aperto la strada verso lo speciale di oggi, ci ha fatto da ponte verso quello che stiamo per raccontare. Proseguiamo dunque con lei, che è al via con il suo tour Anime Salve, perché lei stessa dice che dobbiamo insegnare ai giovani la canzone d'autore. E allora si chiama proprio Anime Salve, da quello splendido album di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Una Fiorella Mannoia estremamente energica, propositiva, frizzante, che sarà in concerto anche a Cattolica, all'Arena della Regina, il 29 di agosto. Noi partiamo riprendendo alcune sue importanti frasi che ha rilasciato a Luca Dondoni sulla stampa. Oggi la canzone d'autore è morta. Fiorella Mannoia non usa mezzi termini. È definitiva. Parla senza remore. Se i giovani tra i 20 e i 30 anni non li intercettiamo, è colpa nostra, è colpa delle radio, non delle TV, perché i ragazzi non la guardano più. Non li intercettiamo perché non ci conoscono e non sanno che cosa è esistito prima di loro. Ho 72 anni, dice Fiorella, e da me i ragazzi non vengono. Eppure ci sono i loro padri, i nonni e quelli che mi hanno sempre seguita. Ci vuole qualcuno che tramandi la conoscenza e lo stiamo facendo sempre di meno. È il vero grande dramma del cantautorato italiano. Fiorella Mannoia spesso si domanda in quali mondi stiano vivendo gli autori di oggi. La prima volta che ho sentito Fabrizio De André avevo 14 anni. Con quella voce, quell'autorevolezza, mi stava dicendo cose che non aveva mai sentito. In quel momento sono nata per la seconda volta. Ho capito che si poteva crescere domandandosi cosa stava succedendo nel mondo, proprio cantandolo. E allora noi oggi riprendiamo un disco meraviglioso, un disco storico che compie ben 30 anni, proprio quelle anime salve che vede due grandi protagonisti della musica italiana come Fabrizio De André e Ivano Fossati.

perdermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani, che sono visioni.

Anime Salve, uscito nel 1996, quindi compie ben 30 anni, è un album che si regge sulla tensione tra racconto e visione. Al centro troviamo canzoni che non si accontentano della forma strofa-ritornello, cercano la forma più adatta a contenere immagini, memorie e interrogativi. L'album esplora la solitudine come condizione esistenziale e la trasforma in un atto di dignità. Le scelte strumentali sono misurate, mai ridondanti, lasciano spazio al testo, lo sostengono, senza sovrastarlo. È un lavoro che parla di identità ferite, di viaggi interiori, di sguardi che si posano sugli esclusi. Ascoltarlo ancora oggi significa riscoprire la capacità della canzone d'autore di essere documento morale e specchio sociale, oltre che opera d'arte. Oggi, lo sappiamo, la scena musicale è frammentata. Trap, rap, pop dominano le playlist e i trend. Questo non vuole essere un giudizio di valore, ma una constatazione che deve spingerci a riflettere. La canzone d'autore non è scomparsa, ma rischia di essere marginalizzata da logiche di mercato che premiano l'immediato e l'effimero. I grandi cantautori hanno costruito un linguaggio che educa all'ascolto, che chiede tempo e attenzione. È un linguaggio che forma coscienze, che racconta storie complesse e che offre strumenti per comprendere il mondo. E le radio hanno una responsabilità culturale. Non possono limitarsi a riprodurre algoritmi. Devono essere luoghi di scoperta, di memoria e di confronto. E Radio Talpa cerca di fare proprio questo.

del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda.

spiagge e fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

gente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: E allora, tornando ad Anime Salve, dicevamo che questo disco è uscito nel 1996 ed è frutto del dialogo creativo tra Fabrizio De André e Ivano Fossati. Testi di De André e musiche composte insieme con Piero Milesi alla direzione degli arrangiamenti e dell'orchestra e molte tracce. L'album è costruito su temi ricorrenti di solitudine, identità e compassione per gli esclusi. Con scelte strumentali, lo dicevamo, che privilegiano il racconto e la tessitura sonora piuttosto che il ritornello pop. E allora noi continuiamo l'ascolto di questo lavoro, ad esempio con il brano d'apertura, Princesa. Un brano che racconta la storia di una transessuale brasiliana, con un ritmo percussivo, colori tropicali e una voce che racconta senza moralismi. Una canzone che mette subito in chiaro il tono empatico dell'album.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

cielo e allo sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita, e io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita a immaginarmi tra le gambe una minuscola fita.

saranno segni miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandinho resiste al vomito e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i ferri sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernanda è una bambola di seta, sono le

Fabrizio De André è stato il cantore degli ultimi, il poeta che ha saputo trasformare storie minime in epica morale. La sua voce è sempre stata un punto di vista. Una voce che non giudica, ma accompagna l'ascoltatore a riflettere. Ivano Fossati è stato il compagno di viaggio che ha saputo mettere in ordine musicale alle visioni di De André, offrendo arrangiamenti e architetture sonore che amplificano il senso dei testi. Insieme hanno dato vita ad un incontro raro, la parola di un cantautore che sa raccontare l'umano e la musica di un artigiano del suono che sa costruire atmosfere. Quel dialogo ha prodotto pagine che restano scolpite nella memoria collettiva. Il prossimo brano è Cora Canè, un omaggio ai Rom e alla condizione nomade.

a forza di essere vento, porto il nome di tutti i battesimi.

per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta, la testa cammina.

segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende.

occhi limpidi come un addio. Lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca

Trent'anni fa usciva dunque Anime Salve, un disco che ha cambiato il modo di ascoltare la parola in musica. E oggi lo stiamo riprendendo, perché Anime Salve non è soltanto un titolo, ma è un invito a riconoscere l'altro, a guardare la solitudine come luogo di verità, a trasformare la marginalità in poesia. Ed ora un altro bellissimo brano, Ho visto Nina volare, una ballata breve e presente in questo album Anime Salve, che si distingue per la sua intimità e per la capacità di condensare un'immagine visiva e affettiva in pochi versi. È una canzone che funziona come una piccola visione, un ricordo che si fa immagine e che si chiude in un'atmosfera sospesa.

mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti

Non la prenderò come fa il vento alla schiena. E se lo sa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa prima che fa

Stanotte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena. Un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Luce, luce lontana che si accende e si spegne.

0: Ho visto Nina volare funziona dunque come una gemma intima all'interno di un disco che esplora solitudini e incontri con l'altro. Un brano che serve a ricordare che l'album non è solo denuncia o racconto sociale, ma anche raccolta di visioni private. E così, care amiche e cari amici, siamo arrivati in chiusura di questo speciale, dedicandolo anche alla nostra emittente Radio Talpa, alla quale io credo fermamente, perché emittenti come queste continuano a credere nella canzone d'autore. Radio come Radio Talpa, ma anche Radio Incontro Pesaro, non si limitano a trasmettere brani, costruiscono ponti tra generazioni, danno voce a chi non trova spazio nelle rotte commerciali, difendono la profondità contro la velocità. E allora continuare a parlare di De André e Ivano Fossati significa ricordare che la musica può essere scuola di empatia e pensiero critico. Significa dire ai giovani che oltre alla trap, al rap e al pop c'è un patrimonio di parole e melodie che merita di essere ascoltato con cura. Radio Talpa, Radio Incontro Pesaro lottano ogni giorno per questo, per mettere in onda la canzone che racconta, per offrire contesti, per invitare all'ascolto lento e consapevole. Questo speciale vuole essere dunque un atto di fedeltà proprio a questa missione. È un invito a fermarsi, ad ascoltare, a lasciarsi attraversare da una canzone che a 30 anni dalla sua uscita continua ad essere necessaria. Oggi, mentre ascoltiamo Anime Salve, dobbiamo ricordare che la canzone d'autore è un bene comune. Non è un genere da museo, è una pratica viva che chiede di essere coltivata. E allora grazie a chi come Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro non smette di seminare. E grazie a voi che ci avete ascoltato con attenzione e mi auguro continuerete a farlo. E grazie a chi con la musica, a questi artisti che continuano a raccontare il mondo. Da Maurizio, benvenuti. Per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, un sincero abbraccio a tutti quanti voi, con l'invito a riscoprire la musica d'autore che fu e a cercare quella di oggi.
1: Io mi auguro che qualcuno si incuriosisca se non lo conoscono, perché naturalmente stiamo parlando nello specifico di questo album che ha 30 anni, ma nel corso del concerto ci sono canzoni di Fabrizio che hanno molto di più di 30 anni, e anche di Ivano, per cui chi non li conosce, come è normale che sia nelle nuove generazioni, se riesco a incuriosirli attraverso le mie interpretazioni, attraverso il mio riproporle su un palco, credo che sia per me sarebbe la più grande soddisfazione. Incuriosire qualcuno per questi due artisti, incuriosire qualcuno che riesca a entrare in queste canzoni e sviluppare un pensiero critico, una riflessione. Ecco, questo sarebbe per me, insomma, la più grande soddisfazione.
0: E allora, venite a incuriosirvi sabato 29 agosto, Arena della Regina, per il Anime Salve Tour di Fiorella Mannoia, una Fiorella Mannoia che canterà Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sara D'Ambrogio, Mauro Calvi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni. Tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in onda, il martedì dalle ore 14:30 su radiotalpa.it.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia. Let me tell you something, the sisters are not going for that.

Radiotalpa.it, la tua web radio.

0: Come Back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: Vi voglio riportare anche in questo appuntamento nel magico mondo dei tormentoni estivi, delle canzoni balneari, dei successi estivi. Abbiamo già avuto un appuntamento precedente con queste belle canzoni estive e ha riscosso molto, molti consensi. Siete stati molto carini, avete apprezzato. E allora, visto che i successi estivi sono talmente tanti, parliamo di quelli italiani, perché no? Un altro appuntamento ce lo vogliamo gustare insieme, anche perché gustare, anche perché sono delle canzoni molto belle, sono canzoni allegre, canzoni solari. Ah beh, non mi sono presentato. Ciao a tutti da Stefano Gentilini, buon ascolto, mettetevi comodi come sempre e partiamo. Tormentoni estivi, a voi!

0: come back.
1: E noi non glielo diciamo alla mamma. Va bene, Giuni Russo, l'abbiamo ritrovata. Grande, ne abbiamo già parlato nello scorso appuntamento. Abbiamo fatto qualche cenno sulla sua carriera, è veramente una delle grandi cantanti italiane. C'è chi sostiene che è lei la più grande invece di Mina, però opinioni. Alghero, Giuni Russo, è uscito nell'estate 1986, per la precisione venne pubblicato nel giugno 1986 dall'album Giuni. Ottenne un discreto successo, leggermente tiepido per quanto riguarda le vendite, ma nel tempo divenne un evergreen degli anni 80, al punto di raggiungere la medesima popolarità di Un'estate al mare. Nel 2014 la città di Alghero, riconoscente, ha intitolato a Giuni Russo uno dei suoi spazi più belli, la piazza sul colle Balaguer. Giuni Russo era qui a Radio Talpa sull'appuntamento Come Back insieme a Stefano Gentilini. Ritroviamo ancora i due pazzi, sì, perché hanno segnato un'altra estate, quella del 1985. I Righeira, pazzi simpaticamente, i Righeira.

cazzo sta finendo? Hey, Righeira! La frase che io ricordo sempre di questo motivo è: l'estate sta finendo, sto diventando grande, ma questo non mi va. E ogni fine estate me la ricanto. Veramente un pezzo carino, questo è uscito nella calda estate del 1985. Ritroviamo ancora i due Righeira, simpatici, pubblicarono il pezzo il 20 maggio del 1985, si chiamava L'estate sta finendo. Il genere l'avete sentito, è Italo Disco, anzi a proposito del genere Italo Disco vi annuncio sin da ora che uno dei prossimi appuntamenti, forse anche due, di comeback saranno dedicati all'Italo Disco, che comunque ha un ruolo importantissimo nella musica dance internazionale. Dunque continuiamo, ritorniamo a noi. Il pezzo fu prodotto dai La Bionda, raggiunse quell'estate il primo posto in classifica in Italia, vinse il Festival Bar dell'85 e parla della sensazione di malinconia che si prova alla fine della stagione. È quella sensazione che tutti noi riminesi, o perlomeno qui della Riviera Adriatica, proviamo quando finisce l'estate, i turisti se ne vanno, gli ombrelloni si chiudono per sempre. Una sensazione di malinconia che ripropone questa canzone, per quello che è molto carina, anche di un aspetto, se vogliamo, malinconico. Entrò fra l'altro in classifica in buona posizione in Germania e anche in Svizzera. Piccola particolarità: alle tastiere c'era un altro simpaticone, Sergio Conforti, in arte Rocco Tanica, di Elio e le Storie Tese, che conosciamo bene, eh? Quindi anche lui si è unito al gruppo dei Righeira in questa occasione. Andiamo avanti. Luca Carboni, da Bologna a Riccione con la moto di notte.

0: di oggi, un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: Abbiamo fatto un bel salto dall'estate caldissima del 1985 a quella altrettanto calda del 1992. Luca Carboni dall'album Carboni, il pezzo era Mare, Mare, mamma mia che tormentone. Quell'estate era veramente passato tantissimo. La musica era di Carboni e Mauro Malavasi, il testo di Luca Carboni. Tratta, come avete sentito e come sapete bene, di un viaggio da Bologna la sera in moto per arrivare a Riccione e abbracciare il mare. Vinse il Festival Bar del 1992 e quindi lo abbiamo giustamente inserito nei grandi successi estivi, nei grandi tormentoni estivi che stiamo trattando in questo appuntamento Comeback insieme a Stefano Gentilini su Radio Talpa. Continuiamo, c'è ancora tempo, spazio per altri successoni bollenti. Questi sono i Luna Pop.

27 maggio del 1999, quindi stiamo avvicinando ai giorni nostri. Luna Pop 50 Special. Testo e musica delle canzoni erano scritte da Cesare Cremonini, che era il frontman della band, eh? Ha dichiarato di averla scritta poco prima di affrontare gli esami di maturità, quindi veramente un genio il nostro Cesarone nazionale. Il pezzo arriverà fino alla vetta della classifica italiana, suonava tantissimo nelle radio e comunque ovunque. Esistono due video del brano, il primo del 99, un po' più economico diciamo, e poi uno molto più bello del 2000, più elaborato. Grande successo, 50 Special, Luna Pop su Comeback. Tema di oggi è tormentoni estivi. Voglio ricordarvi che l'appuntamento con Comeback si rinnova ogni settimana alle ore 21 su Radio Talpa Cattolica e si ripete il martedì, si replica il martedì alle ore 14. Ancora grazie per ascoltarci, dicevo, diversi consensi, vi ringrazio molto, ce la mettiamo tutta. Ancora lui, Cesare Cremonini, qualche anno dopo, molti anni dopo.

bella. Bravo Cesare Cremonini, bella, veramente bella. Questa fu una colonna sonora di un mio viaggio che feci in camper verso Londra. Quando dice ci piace l'Inghilterra, mi piacque da subito, dai primi ascolti. Bravo Cesare Cremonini, siamo passati dal 99 al 2010. Mondo, pubblicato in aprile del 2010, raggiunse presto le prime posizioni della classifica italiana, suonava ovunque e raggiunse la numero uno delle Airplay, più trasmessa dalle radio. Ha vinto inoltre il premio MTV The Summer Song, il premio della critica, The Summer Song. Quindi lasciamo a mani in cuore, perché è veramente un bel tormentone estivo questo, eh? Mondo con Cesare Cremonini. Siamo alla fine, volevo farvi ascoltare un pezzo estivo che io ascolto sempre con piacere. Mi ricorda veramente sempre l'estate quando lo sento suonare in giro, nelle radio e ovunque. Franco Califano, ascoltiamo solo un pezzo, poi avremo l'ultimo motivo. Vi anticipo 883.

Sì, per ricordare il grande Franco Califano che ha scritto delle canzoni bellissime. Confermi? Sì, ma no. Mi danno conferma, veramente era un grande, quando ha scritto per Mia Martini, per tante altre grandi artiste italiane. Lasciamolo con questa bella canzone che si chiamava un'estate fa, in tema col nostro programma. E l'ultimo pezzo lo lanciamo subito, anche questo fu un tormentone dell'anno 1992, uscì in estate, raggiunse il primo posto Hit Italia, ha venduto oltre 700.000 copie. Max Pezzali, 883.

oggi un motivo molto proposto nelle radio e anche inserito spesso nelle nostre playlist quando andiamo a fare ginnastica, dai, dite la verità. Il primo grande successo di Max Pezzali, 883, hanno ucciso l'uomo ragno. Vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto. Stefano Gentilini mi dà appuntamento a lunedì prossimo alle ore 21, replica ore 14 di martedì. Ciao e ascoltate sempre Radio Talpa, è un ordine.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

0: E qui. Qui. Qui va bene. Fa un po' di eco, però va bene.
1: Nico, te mi senti, Davi? Mi senti bene?
0: Forte e chiaro. Sì, dai.
2: Prova, prova, sì, prova. Prova, prova.
0: Sì, l'importante è non andare molto sotto cassa da qui.
2: Sì, certo. Siamo in diretta, eh?
0: Ciao a tutti, amici di X Generation, Beats Experience. Siamo in diretta dall'Alta Marea di Cattolica, su Radio Talpa, con il nostro fortunatissimo programma X Generation Beats Experience. Sono in compagnia di Sara.
1: Ciao Nico, come stai?
0: Bene, oggi è un po' più fresco, vero?
1: Sì, dai, rispetto agli altri giorni, sì.
0: Ho visto i pinguini che passavano sulla riva. Sì. Poi c'è oggi Mauro versione dreadlock, con i dread. Ci sta. Allora, gli volevo fare una foto.
1: Vuole copiarmi?
0: Beh, dai, il fascino dei capelli lunghi, le trecine. Sembra un giamaicano oggi, così.
1: È molto Bob Marley. Ma ricordiamo che si possono fare anche richieste dediche. Potete venire direttamente qui a chiederci la vostra canzone preferita, oppure mandarci un messaggino al numero WhatsApp 375-792-5901. Lo ripetiamo? 375-792-5901.
0: Qui abbiamo Michael Jackson, che è arrivato.

io non posso chiudere il microfono perché non si riaccende più. Quindi stiamo attenti ai fuori onda, onde evitare di prendere

0: Allora, Nico, iniziano già a arrivarci le richieste. Bellissimo che neanche sì. iniziamo, che già sul cellulare mi arrivano già le prime dediche, già qualcuno ci ha chiesto qualcosa.
1: Che volevo far notare che oggi siamo stati puntualissimi.
0: Oggi siamo stati puntualissimi.
1: Sebbene difficoltà nel parcheggio della macchina, come sempre, però esatto. siamo stati puntuali.
0: Ma io vorrei far ascoltare a un bambino di nome Liam questa canzone che è tutta per te da parte di mamma e papà. Billie Jean, Michael Jackson.
1: Vai Liam. No? Dai, vieni.

0: Allora, volevo solo dire due cose su questa canzone. Billie Jean fa parte di un album molto bello di Michael Jackson, è l'album di Thriller, che negli anni 80 ha venduto circa 34 milioni di copie.
1: Forse è il disco più venduto
0: al
1: mondo.
0: Il disco più venduto, e nel totale sono 70 milioni le copie vendute. Pensa a te, nel primo anno ne ha vendute già la metà.
1: È solo stato il primo anno, incredibile.
0: Ricordiamo che nell'album, tra l'altro, è bellissimo l'album, proprio il vinile, ce l'ho a casa.
1: Concordo.
0: È bellissimo perché è un doppio album, si apre e c'è la figura di Michael Jackson da giovane con un tigrotto, che quindi è già un poster questo album. E poi all'interno ci sono canzoni molto molto belle, del tipo Thriller, Beat It, che è un altro successo grande di Michael Jackson. C'è una canzone insieme a Paul McCartney, 666.
1: Sì.
0: E poi Pretty Young è con la T finale, quindi adesso non mi ricordo qual è, ma è veramente bello. C'è, ed assolutamente da avere nella propria discografia.
1: Poi averlo in vinile è ancora più bello, perché le copertine dei vinili erano fantastiche.
0: Erano fantastiche. Tra l'altro l'ho trovato adesso in ristampa all'Unieuro, costa sugli 80 euro.
1: La ristampa?
0: Ristampa, te pensa all'originale.
1: Ma è sempre fatto nello stesso format che
0: sì,
1: si
0: sì,
1: apre
0: le ristampe sono identiche, sono
1: bello.
0: Identiche, solo che appunto sono
1: può darsi
0: ristampe.
1: Che me lo prendo, lo sai.
0: Vale veramente la pena, mi sa che lo ricompro anch'io, perché il mio l'ho usato un po' troppo. Andiamo avanti con un'altra richiesta che ci è arrivata. Vai Sara.
2: Allora, vediamo qui. Quale facciamo prima?
0: Man at Work.
3: Sì, da parte di Katie.
1: Down Under.

0: Allora, abbiamo accontentato la nostra amica Katie, ricordiamo un po' che siamo in diretta su Radio Talpa, da Alta Marea Beach Village, ricordiamo che possono fare ancora le dediche, abbiamo ancora dai,
1: 40 minuti
0: abbondanti per le dediche, perché poi inizieremo a giocare con i nostri quiz su...
1: cartoni animati, sigle, telefilm...
0: un po' di canzoni, canzoni anni 80, canzoni. 90, poi c'è Mauro che remixa e non ci fa capire mai che canzoni siano.
1: Un minimo di difficoltà ci vuole,
0: esatto,
1: dai.
0: Esatto, ricordiamo un po' il nostro numero, 375-792-5901 per le vostre dediche.
1: Sì.
2: E ricordiamo anche, scusate, sì, che Radio Talpa è un'app che si può scaricare dai principali store, quindi è gratuita, sia da Play Store e da Apple Store, gratuita Radio Talpa, così vi portate un po' di cattolica anche quando tornate a casa, anche perché la Radio Talpa è una radio storica di Cattolica, ci sono tante trasmissioni molto interessanti sulla musica, ma anche sulle culture, tradizioni, e avremo anche delle belle interviste quest'inverno sulla Baia degli Angeli, questa famosa discoteca, abbiamo avuto dei contatti diretti, abbiamo dei personaggi che conoscono gli indiani d'America, anche queste trasmissioni molto molto molto interessanti.
1: Tutti i documentari alla fine, che si possono ascoltare anche in podcast, seguendo le nostre pagine. E comunque volevo dire che quando fate le dediche potete anche mettere un ricordo della canzone che dedicate, perché alla fine basta una canzone per tornare indietro nel tempo.
0: Quanto sei romantico. A proposito di canzoni indietro nel tempo, Forno Blondis con WhatsApp.

0: Mi dispiace rovinare questo pezzo e parlarci sopra.
1: Sopra parlato, sì, non è mai bello, però...
0: Però il signor Mauro qui ha detto parlate, e noi parliamo.
1: E noi ci stiamo.
0: E continuano ad arrivare le vostre dediche, quindi accontentiamoli perché sono le 4:25, quindi dai, abbiamo ancora una bella mezz'oretta,
1: una bella
0: abbondante.
1: Mezz'ora. Sì, sì.
0: E questa è una dedica per Aurora, da parte di Elisa, con Per Sempre di Ligabue.
1: Bellissimo. Abbiamo anche Ligabue qui vicino.
0: Sì, un Ligabue.
1: Sì, da Ligabue. Da Batman a Ligabue. E un attimo.
0: Ti è piaciuta Ligabue?
2: Padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisce.

sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano.

0: Ma a proposito di balorda nostalgia, ne abbiamo un po' di nostalgia, ma degli anni 80 e 90, che dite ragazzi?
1: Questa è un po' più fuori.
0: Questa è fuori perché c'è stata un po' di richieste, diciamo, mi arrivano richieste un po' più moderne, però ricordiamo che tra poco inizieremo con i nostri giochi, con i nostri quiz anni 80 e 90, perché come dice Mauro, ma che ne sanno i 2000? Ascolta un po'.
1: Questo lo conosco io. È Gabriele.
0: È Gabriele. Sentiamo che dice.

0: questo?
1: Iniziava alle 16, non alle 3.
2: Allora, per seguire che l'estate 2000, il tuo canale Instagram, qual è il nostro canale Instagram, X Generation?
1: 8090. X Generation 8090. TikTok, Instagram e Facebook. Ma anche la pagina di Radio Talk

0: Allora, continuano ad arrivarci tante richieste, oggi non ci stiamo più dietro.
1: No, ultimamente arrivano, dai.
0: Oggi stanno arrivando sempre più anche sul cellulare direttamente.
1: Vuol dire che ci iniziano a seguire.
0: Esatto. Allora, c'è questa dedica per la mamma romana da Daniele e Patrizia, del mio conterraneo, si può dire? Tarantino?
1: Sicuro? Si dice così?
0: Non lo so, conterrone? Come lo dico?
1: Tarantino.
0: Lui è Diodato con Fai rumore. È tutta per te, mamma

0: Allora, questa dedica quindi era per la mamma romana da Daniele e Patrizia. Allora, ogni martedì arrivano dei messaggi. Ricordiamo, io sono pugliese, qui mi arrivano questi messaggi francese. Allora, non lo so, o li leggo in pugliese, perché io e il francese non andiamo molto
1: Ho
0: d'accordo. Quindi
1: capito.
0: io
1: Devo
0: direi
1: sacrificarmi io
0: sì,
1: sempre
0: ed è
1: col mio
0: sempre, se non
1: accento, la
0: erro.
1: mia R francese.
0: Esatto, però è una canzone che Mauro sta cercando ma non sa se la trova, perché è sempre la mamma di Corinne,
1: E al di là del
0: scusa, la
1: confine.
0: mamma di Odéphine, che è Corinne, che è lì che ride, che ogni volta mi mette queste canzoni qui in francese che ovviamente leggi te,
1: Certo,
0: giusto?
1: io con la
0: Quindi,
1: mia ascendenza
0: esatto, hai
1: francese.
0: anche la R un po', eh?
1: Cioè, perché appunto
2: Tra l'altro
1: sono.
2: questo vi troverete una sorpresa. Questa canzone io l'ho sentita al raduno mondiale degli scout in
0: Sì.
2: Inghilterra. È una canzone olandese che in realtà noi in Italia conosciamo con un altro nome. Io infatti quando sono arrivati su, noi ovviamente venivamo dalla Romagna, quindi abbiamo cantato Romagna Mia, no? Immaginate davanti, eravamo 40.000 scout da tutto il mondo. È stata una cosa bellissima. Allora andiamo su con la Romagna Mia. Questi qui salgono sul palco e cantano questa canzone. E io ho detto, ma questa è un'altra canzone che conosciamo tutti. La Danse des Canards.
0: E questa è da parte di Corinne per Odéphine.
2: Che canzone
0: Dal ballo del
1: è?
0: foie
1: Mi sembra anche a me.
3: C'est la danse des canards,
0: Ma non
3: ils
0: ci
3: tendent la main,
0: credo.
3: se secouent le bas des reins, et font coin coin,
0: Ma
3: et
0: non
3: comme les
0: ci
3: petits canards,
0: credo.
3: et pour que tout le monde se
0: Cioè, io mi
3: marre, ils font
0: aspettavo.
3: papa, en faisant coin coin,
0: No,
3: à
0: mi
3: présent
0: aspettavo
3: claquer
0: una
3: du bec, en se courbant
0: canzone.
3: plus mal.

0: la danza delle anatre.
1: Se la danza dei canapi,
0: e quindi, anche questo è da coppia, un clone di del ballo da qua. E io infatti mi sono chiesto, che ripeto, ballo tipico olandese, quindi io mi sono chiesto, pensa i soldi che ha fatto la Romina Power con una canzone di un altro paese, tradotto ovviamente, fatto il ballo da qua, che è uno dei balli più utilizzati anche per i bambini, quindi DCI di diritti ne ha avuti e l'ha copiato da un altro, non l'ha neanche inventato.
2: Ricordiamo che era per Odefin, non abbiamo capito perché il ballo del qua qua per te.
3: Beh, questo lo sa lei, insomma,
2: so se
3: basta. Ah, ok.
2: Non so se perché sei, non so,
3: ha fatto il gesto del qua qua.
2: Esatto, quindi vedete la in famiglia.
0: Il nome ci sembrava un'opera d'arte.
2: Esatto, a sentire detto sarà una canzone, detto,
0: io
2: chissà.
0: Io credevo che fossero i canarini e i canardi, invece no, le anatre, ovviamente grazie a Google Translate. Ok, andiamo avanti.
3: Ci è arrivato questo messaggio, dice: ciao, sono Amelia, vorrei ascoltare Celeste Nostalgia di Cozzante. La dedico al mio grande amore Enzo.
2: Però Amelia aveva chiesto due canzoni, ha chiesto Celeste Nostalgia e poi aveva chiesto Una lunga storia d'amore di Gino Paoli. E
3: beh,
2: Mauro cosa ha scelto?
3: Insieme, no? Una delle due, dai.
0: Ho preso la seconda.
2: Mauro aveva scelto la seconda, aveva scelto la lunga storia d'amore di Gino Paoli.
3: Allora mettiamo quella.

0: fa piangere, sì, è vero. Quando t'ho
1: vista. Qui, ragazzi, abbiamo ascoltatori romantici, non è colpa nostra.
0: Si è fatto un overdose, ragazzi.
2: Bella così come sei. Non mi sembrava

0: Però la cantano, la cantano, guarda.
1: Ma io vedo anche gente che sta piangendo, sì, che sì, si è commossa.
0: C'è quel signore lì che guarda, sta proprio
1: in un mare di lacrime proprio.
0: Ah, ma ce l'ha chiesto un altro, sempre di Gino Paoli ce l'ha chiesto.

0: un'ora d'amore, no? Mi si ricorda un po'.
1: Sì, le dediche d'amore. Le dediche d'amore.
0: Però dai, andiamo avanti, andiamo avanti. È arrivata una richiesta, credo, un po' più movimentata.
1: Credo. Allora, qui c'è, sì, c'è Michele che dice: ciao, sono Michele. Siamo qui con voi da Alta Marea. Volevo dedicare a mio cognato Mimmo, detto Mimidus. Adesso voglio capire perché Mimidus.
0: Potrebbe
1: We are perfect di Christian Marchi. Ascoltiamo un po'.
0: No, al ritmo già ci siamo.
1: Inizia a ballare. Guardalo, guardalo che inizia a ballare. Guarda il movimento, il movimento del piede c'è, guardalo.
2: E adesso viene in pista.

0: spagnole, dove si può ballare in riva al mare anche di giorno.
1: Allora, continuano ad arrivare le richieste. Oggi non lo so, sono tutti romantici, sì. Oggi ciao, volevo chiederti se è possibile Più bella cosa di Eros Ramazzotti da dedicare a Elisa. Un saluto da Aurora.

0: Allora, oggi abbiamo, non lo so, dei radioascoltatori romantici, innamorati.
1: Forse anche troppo.
0: Anche troppo, sì, anche troppo, ma dai, bello. Viva l'amore, no?
1: Delle volte, sì. Ma
0: come
1: noi
0: delle
1: siamo in
0: volte.
1: Romagna, siamo.
0: Ma ci è arrivata addirittura una dedica anonima. Quindi questa ragazza non vuol far sapere chi è, ma lei dice: ciao, vorrei fare una dedica anonima ad un ragazzo molto importante per me. Con questa canzone E tu di Claudio Baglioni, per la sua gioia, che la gioia del Signore, che non vede l'ora di ascoltare canzoni dolci e romantiche.
2: Secondo me stai parlando di Magno.
0: Sì,
1: può essere.
0: Forse
1: comunque volevo ricordarvi che siamo in diretta su Radio Talpa, potete anche trovarci ascoltando l'applicazione gratuita su Android e su Apple, e quindi ascoltateci e fateci crescere.

0: Allora, oggi ci sono arrivate tante tante richieste, ma non riusciamo a starci dietro, perché sono ormai sono le 17, quindi a chi ci ha scritto mi dispiace, ma non riusciamo ad accontentarvi, perché dobbiamo iniziare col gioco.
1: Vediamo dopo se abbiamo un po' di spazio.
0: Se dopo abbiamo un po' di spazio mettiamo qualche altra canzone, ma adesso tocca iniziare a giocare. Vedo già qualcuno lì in postazione.
1: Pronto?
0: Una famiglia lì, marito e moglie che si vogliono proprio sfidare.
1: Adesso mi va via vicino.
0: Sì, sì, vogliono sfidarsi a vicenda. Li vedo già, li vedo già.
1: Ciao. Ciao. Come ti chiami?
2: Matteo.
1: Cara. Come ve la cavate quelle sigle anni 80, 90?
0: Anche voi volete giocare, ragazze?
1: Quindi già delegato lei. E invece?
3: Anni 80-90, ma mi conosce.
4: Ma... Matteo.
1: Ah, ok. Allora, non è che dopo ti aiuta, lui? Perché oggi abbiamo dei premi anche. Come sempre.
4: Abbiamo anche i cotillon, che non mi sono mai chiesto che cosa sono questi. I cotillon, quando facevano le feste di Capodanno, no? Musica e cotillon.
1: Mi sa da zucchero filato a me, bu.
4: Al piatto d'oro, al piatto
1: qua,
4: d'oro.
1: Che nome
4: questo
1: che è saltato
4: fuori. Questo è il locale
1: fuori.
4: Degli anni 80-90, Miga Beats. Il piatto d'oro, piatto salutiamo d'oro. Bruno, che si ascolta sicuramente.
1: Dai, facciamo un piccolo test, vediamo come se la cava con quella roba anni 80. Cartoni e film, e canzoni. Adesso vediamo Mauro cosa vi seleziona. Vedo che sta studiando ancora, non era pronto. Potrebbe mettervi in difficoltà o sta cercando qualcosa, eh?
0: Sì, voglio io fare qualche cartone difficile, perché sennò l'altra volta, martedì, prendevano la prima nota.
1: Beh, adesso scaldiamo un po' l'ambiente, dai. Facciamo finta, facciamo vedere che è facile, invece è facile.
0: Allora, quelle ragazze dietro vogliono giocare, quindi iniziamo a prendere anche i campanellini,
1: sì. Ah, ma allora qui niente riscaldamento. No,
0: dobbiamo prendere i campanelli qui.
1: A livello agonistico. Facciamo la prova a campanelli. Ecco, Elia è già pronto. Chi è questa canzone?
5: Questa canzone è Ufo Roboy.
1: Ufo Roboy, indovinato.
0: Ma chi sei, Elia? Ma chi sei?
1: Sempre. Adesso vi lascio un microfono anche a voi. Prova microfono, sì. Campanello, prova, funziona. Ce l'ha.
0: No, voglio giocare contro.
1: Ah, separati,
0: ah no, allora no, giocate in famiglia. Ah, c'è sempre Napoli
1: qua
0: qui.
1: Lo vogliono. Ah, ok, anche lì.
0: Tavolo Napoli. Non abbiamo più campanelli, potete avvicinarvi però... a qualche squadra, così, però andate vicini perché poi facciamo fatica. Oh Nico, ogni martedì inizia sempre più persone, vedi?
1: Peccato che stiamo arrivando alla fine della stagione.
0: Stiamo arrivando alla fine perché martedì prossimo sarà la nostra ultima puntata.
1: No, non dirlo adesso,
0: non
1: dai,
0: lo
1: magari
0: diciamo.
1: Ci danno un extra, non si sa mai.
0: Metti che ci fanno stare più. Fino a tutto settembre, non so.
1: Anche ottobre, dai.
0: Novembre.

0: Poi chi ci farà più le riprese video, le foto?
1: La teniamo con noi.
0: Io me la porto con me.
1: Vieni in radio con noi.
0: Hai da fare mese prossimo? Vuoi venire in Argentina con me? Ok, ho trovato la mia.
1: Anche a me in Argentina.
0: Chi vuol venire con me in Argentina? Non c'è problema.
1: E là comincia l'estate adesso, eh?
0: In Argentina inizia la primavera adesso.
1: Da noi finisce, arriva l'autunno e da loro arriva la primavera.
0: E io vado a vedere la primavera in Argentina. Allora, quando Mauro ci dà l'ok, iniziamo.

0: Milù.
1: Non è con la L ma?
0: Minù.
1: Ma come hai fatto? Una dolce vecchietta che possiede un cucchiaio magico che la rimpicciolisce.
2: Dolce signora Minù.
1: Chi se la ricordava questa? La ricordavate?
3: Io mi ricordo che sì, aveva sto cucchiaino
1: d'oro. Alza un po',
3: d'oro.
1: Mauro. Alza un po'.

0: mia gatta.
1: Dolce signora Minò. Questo non ero lei starnutiva, giusto? Con lo starnuto diventava più piccola, si rimpiccioliva, diventava piccolina. Se lo ricorda anche lei? Sto cartone? Sto notte.

0: questa comunque non era facile ed è già stata indovinata. Io ho detto dai, metto qualcosa di difficile, invece no, la signora era già pronta. Vai un po'.
1: Allora, adesso vado io, però salto un attimo i nostri piani.
0: Sì.
1: Okay. E passo a quello alla mia altezza.
0: Quindi
1: era un ragazzo bellissimo, delle volte diventava bello all'improvviso.
0: Diventava bello.
1: Però
0: sì.
1: Era basso.
0: Molto basso. Chi è?
1: Faceva uno sport.
0: Basta, non dire altro. Era molto basso. Attenzione.
2: Gigi la Trottola. Gigi la Trottola.
1: Eh sì.
0: Ma no, allora, via. Adesso ci devi far per come l'hai capito?
2: Era molto basso perché lo vedevo e quindi me lo ricordo.
1: Ah, lo vedevi anche
2: sì,
1: te?
2: Sì, sì.
0: Ma ti ricordi c'era un sì, però c'era un particolare. Ti ricordi cosa piaceva a Gigi?
1: Che gli dava la forza, l'energia.
2: Le mutandine
0: bianche.
1: Faceva quindi, una bandiera fatta con tutte le mutandine
0: esatto,
1: attaccate.
0: Esatto, quindi lui quando vedeva le mutandine bianche impazziva.
1: No, diventava potente proprio, aveva
0: sì,
1: tutta
0: sì.
1: L'energia, se era sfinito, lui diventava era il suo doping.
0: Esatto, ascoltiamola un po'.

0: bello che era sto cartone.
1: Io lo adoravo.
0: Sì.
1: Mauro, Mauro, guarda Mauro, che ovviamente non sa cosa sia questo cartone.
0: No?
1: Ma Mauro, ti ho detto, lui...
0: Adesso non ricordo bene l'anno, ma mi sembra che era dell'84-85, anche lui non era più grande di noi, dai.
1: Ma Mauro già era negli scout.
0: Ah, ok.
1: Allora, questo invece, questo cartone, non è facile.
0: Io non me lo ricordavo nemmeno.
1: Infatti
0: questo.
1: Nico ha passato la palla direttamente a me. Allora, questa era una ragazza, ascoltate bene, una ragazza che sembra normale, ma è figlia di un vampiro e di un...
0: Qui ha suonato
2: Renzi la strega.
1: Ma te non facevi niente tutto il giorno? Guarda Mauro, è Renzi la strega?
0: Mauro la conosceva anche lui questa.
3: Simpatica e carina, è una bambolina.
1: Lei, se mordeva qualcuno, si trasformava in ciò che aveva zannato. Sapevi, Nico?
0: Ho un vago ricordo.
1: Quindi
0: ti dico la verità.
1: Lei mordeva qualcuno e si trasformava in ciò che aveva zannato. Era okay. Una strega.
0: Era proprio sì, vampira.

0: Niente, non ve la ricordate, solo la signora la vedeva?
1: Io la sigla me la ricordavo comunque adesso.
0: Elia, smettila. Vai Nico, vai con l'altro cartone, allora, era uno dei miei preferiti
1: anche
0: questo.
1: Questo era mio preferito, favorito, ma lo guardavo molto spesso. E diciamo che era un ragazzetto che aveva una compagnia, una combricola molto strana.
0: Molto strana, non diciamo sì. Altro.
1: Erano, dai, gli diamo un piccolo aiutino. Dici
0: no, no, no, aspetta, perché c'è qua, c'è la donna gatto qui che sa tutto. Aspetta, quindi... Allora, aveva una compagnia un po' strana.
1: Aveva un potere anche lui particolare.
0: Sì.
1: Aveva un amico umano.
0: Sì, combinava guai lui con tutta la sua combriccola.
1: Beh, guai, anche li risolveva. C'era...
0: Sì, sì, dai. All'inizio li combinava.
1: Sì, come era un bambino, era anche lui.
0: Un bambino. Dai, vi aiutiamo, aveva il cappellino.
1: No, già hai detto troppo. Dai. Allora aiutiamo con
0: no,
1: i suoi amici.
0: No, non ce la stanno facendo, vedi.
1: Aveva degli amici, dicevo, particolari. Uno beveva il pomodoro.
0: Attenzione.
1: Uno se guardava...
0: Attenzione, qualcuno forse l'ha detto. Vediamo. Vai.
2: Carletto, principe dei mostri.
1: Lui.
0: Sì, era Carletto. Oh, qui, Qui vanno, Adesso tutta memoria.
1: Anche io. Senti che musica,
3: Sono il mostro Frankenstein.
4: Io sono il conte Dracula, ulala.
5: Io sono l'uomo lupo famelico.
6: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
7: Sono buono e stritolo.
8: Io bevo il pomodoro.
9: Se c'è la luna piena sai che arresto vi farò.
1: L'uomo lupo poi, che dice che era famelico, era un cuoco era. E quando faceva l'uovo all'occhio di bue si trasformava in lupo, perché vedeva la luna nell'uovo all'occhio di bue.
10: Che simpatico Carletto, quasi quasi lo stritolo.
0: Allora, questo cartone invece è abbastanza facile. Facile. Allora, parla di una ragazza che aveva un sogno. Le Olimpiadi erano il suo sogno. Mineshiro? No. Attenzione.
11: Mimi è la nazionale della pallavolo.
0: La signora è sempre quella che non faceva una mazza tutto il giorno. Ed era Mimi, brava. C'eri quasi. Lo sport era lo stesso.
1: Era quello sport.
0: E lei era la cugina di Mila. Mimi era la cugina di Mila.

0: Io mi nascondo qui la cartellina perché la signora da dietro ha degli occhi da dietro, che secondo me legge quello che c'è scritto. Non si spiega.
1: Ha gli occhi a raggi X, sono degli occhiali così, particolari.
0: Così, la nascondo così la mia cartellina.
1: Allora, pronti? Questo potrebbe essere sia facile che difficile allo stesso tempo. Allora, diciamo che il cartone è una squadra di quattro ragazzi del college, due coppie, accompagnati da un animale. Hanno suonato?
0: Attenzione. No, hanno suonato anche lì il tavolo Napoli. Vediamo un po'. Denver, no, non è Denver.
1: Andavano a fare delle cose particolari, diciamo, incontri ravvicinati.
0: L'animale era un po' alto.
1: No, l'animale non diciamo che animale è, no.
0: Brava. Attenzione, chi è che suona? Suona.
2: Scooby-Doo.
0: Con la C. Te se sbagli sempre la lettera. Prima Minù era Milù, adesso Scooby-Doo. Però era Scooby-Doo. Signora, c'ha problemi con le consonanti.
1: E andavano a scovare praticamente i finti fantasmi loro. La sigla è bellissima.

0: Allora, Nico, il prossimo lo lascio fare a te.
1: Dai, questo...
0: Mi piaceva molto la sigla.
1: La sigla è bellissima, è una delle più belle forse. Diciamo che è uno di quei cartoni animati un po' osè, però allo stesso tempo... c'ho il microfono che fa gli scherzi. Allo stesso tempo dovevano sconfiggere il male,
0: erano
1: ovviamente.
0: Due giovani eroi.
1: Sì.
0: Due giovani eroi.
1: Aiutati da dei vari robot che ogni puntata...
0: Attenzione, attenzione.
1: Ci siamo.
0: Uno ha detto, ah, però non... attenzione. Chi è che suona?
1: Tipo salivano su questo robot.
0: Chi è che suona?
1: Tipo...
0: Proviamo.
1: Pompieri.
0: Proviamo.
2: Yattaman.
0: Hai visto, ho detto suona.
1: È Yattaman.
0: Ed è Yattaman.
1: Yattaman.

0: E questo era uno di quei cartoni che oggi come oggi sarebbero censurati. Ogni tanto si vedeva qualche qualcosa, cos'è? Sì, sì.
1: È vero.
0: Perdevano i costumi, rimanevano nudi.
1: È vero.

0: Allora abbiamo anche la prima di quelle che l'ho trovata.
1: Abbiamo la prima, abbiamo adesso la prima. Facciamo perché è molto difficile come cartone.
0: Tra l'altro anche, leggevo che anche Lady Oscar è stata tagliata perché c'era una scena un po' così, troppo...
1: Esatto.
2: Insieme è venuto.
0: Tagliata.
1: Sì, è vero. Allora, questo cartone animato, forse lo vedevo solo io, non lo so, però a me è rimasto nel cuore. C'è stato anche un film. Parla di una bambina. Una bambina ricca, inizialmente ricca. Vediamo un po'. Aspetta.
3: Qui. Lovely Sara.
1: Ma come hai fatto?
4: Perché li ha visti tutti, lei li guardava tutti.
1: Ma sì, guarda. Poi era il mio nome, quindi... Io piangevo con questo cartone.
4: No, ma era triste.
1: Era tristissimo. Lei veniva umiliata, maltrattata dopo che il papà è morto, quindi lei è diventata povera.
4: Però non mi ricordo bene se
1: era messa in un collegio.
4: Che suo papà non era morto.
1: Esatto, sì.
4: E quindi la maestra che la trattava male, poi ha subito tutte le ingiustizie che gli ha fatto questa povera bambina.
0: Cioè, la sigla è a livello ancora più basso di Dolce Remy, che già era triste quello.
1: Sì.
0: Andiamo ancora più basso, facciamoci male, cartoni animati. Che
1: sin da piccoli ci hanno fatto capire che la vita era una sofferenza, perché già con questi cartoni...
4: Rispetto adesso, dei supereroi.
1: No, a proposito...
0: Sono arrivati i robot, quindi...
1: Esatto.
0: Dopo.
1: Ma a proposito, sempre di ragazzine che hanno sofferto tanto, c'era questa ragazzina molto bella, e qui già c'è stato un po' uno scandalo, diciamo, quando eravamo piccoli, diciamo, ma scusa, io ho detto a mamma, ma si può?
4: Aspetta, non dirla questa cosa qui.
1: Ho detto, mamma, ma si può? Ho detto solo questo. Vediamo un po' chi capisce. Era una ragazzina molto carina.
4: Qualcuno ha già indovinato, però è meglio che...
1: Hanno già indovinato?
4: Sì.
1: Però non hanno il campanellino. Attenzione, qualcuno ha suggerito, vediamo un po'.
4: No,
1: non è Candy.
4: Aveva un animaletto particolare che mangiava l'eucalipto.
1: Attenzione, no, non è lo specchio. Io non so se avvicinarmi.
4: Lei già indovinato, io ho già visto che lo sa già.
3: La vuole dire lei?
1: No, ma adesso dici te.
3: Vai, Giorgi.
1: Sì. La. Lei si innamorò di questi fratellastri, quindi ho detto, mamma, ma si può? Dicevo.
4: No, ma guarda, allora c'è una puntata.
1: Incesto.
4: Che ha fatto l'incesto proprio.
1: Incesto.
4: Ti spiego, ti faccio la scena. Lei, freddolita, che ha preso freddo, l'ha messa nel letto.
1: Me la ricordo.
4: E c'era il nonno che gli diceva al fratello: spogliati, montagli sopra e riscaldala col tuo corpo. Sì, c'è questa scena qui. C'è questa scena.
1: Infatti, Giorgi è stato un po' un cartone un po' particolare. Perché ti giuro, io dicevo, mamma, ma si può stare con il fratellastro?
4: Sì. No, e poi la cosa bella è che il nonno stava lì a guardare.
1: Eh beh,
0: allora io non mi ricordavo.
1: Chiamalo scemo.
0: Io mi ricordavo di questa.
5: Giorgi. Impiccheranno Giorgi con una corda.
0: Molto meglio.
4: Questa è di De André, comunque.
0: Di André. Sì,
4: l'originale di De André. Sì.
1: Da Giorgi a Giorgi il passo è stato breve. Allora, vuoi dire tu il prossimo?
4: Allora, questo è bellissimo. È un po' più nuovo rispetto a quelli che abbiamo appena parlato. E faceva questo mestiere anche lui. Se vi dico che mestiere faceva, indovinate subito perché è nella parola chiave del nome.
1: Esatto.
4: Però aveva degli accessori che lo aiutavano.
1: Attenzione.
4: Vediamo qui.
1: No, prima c'è prima il tavolo Napoli, vediamo un po'.
4: Se arriva il microfono, sì. Esatto.
1: L'ispettore Gadget, brava. Brava, sì, distraiti ti vuole ogni tanto. Vediamo chi si ricorda la sigla. Chi se la ricorda? Ah, t'ha fregato, la sigla non la sai,
4: Sempre di Cristina D'Avena, le cantava tutte lei. Prima c'erano i Cavalieri del Re, poi è arrivata Cristina D'Avena.

0: io mi sono fermato all'ispettore Zazà.
1: Però sì, era bellissimo anche Zazà.
2: Zenigata. Con
1: Lupin. Zenigata. Però non è questo, il cartone.
2: Allora, diciamo che questo, chiamiamolo personaggio, lascia la sua casa a 10 anni per diventare un maestro di un qualcosa. Ma se lo dico è troppo facile.
1: Chi ha suonato?
2: Attenzione.
1: Webke.
2: Aspetta. Suonato prima loro?
1: No,
2: no,
1: non ha
2: suonato. Suonato loro.
1: Hanno suonato là.
3: Pokémon.
1: Non è vero, non è indovinato, è impossibile.
2: Pokémon.
1: I Pokémon.
2: Secondo me queste due stavano insieme a casa, si incontravano, facevano una mazza, vedevano solo i cartoni animati. I compiti non li facevi?
1: La mattina, i compiti.
2: Capito?
1: La mattina prima di andare a scuola.
2: Il pomeriggio non dormivi? Solo bim bum bam?
1: Io uguale, Bonolis e One.

0: Adesso andiamo con la prossima sigla, il prossimo cartone. Forse è troppo facile questo.
1: Questa però la sigla è anche bella.
0: La sigla è bellissima, ma qualsiasi dettaglio che posso dirvi, aggiungervi, qui è difficile. Cioè, è difficile per me trovare una cosa per farvela difficile,
1: allora,
0: a voi.
1: Direi...
0: Perché qualsiasi cosa gli dici, loro capiscono.
1: Allora,
0: subito.
1: Questo ragazzino imparava le arti marziali.
0: No, già ci siamo. Questo non si può dire.
1: Ragazzi, questo è questo lo sai anche te, secondo
2: come
1: me.
2: Come era vestito il personaggio?
1: Questo lo sai
2: magari
1: anche
2: quello.
1: Te.
2: Non so, se non vorrei sbagliarmi. Come era vestito il personaggio?
1: No, non possiamo dirlo, se no è troppo facile.
2: Troppo facile?
1: Ma...
0: Dai.
1: Attenzione.
3: Uomo tigre?
0: No.
1: No.
0: Per fortuna
1: per
0: ha sbagliato. Se aveva già indovinato così...
1: Però, guarda, ha venduto anche tanta di quella roba, di questo personaggio.
0: Dai, adesso le diamo l'indizio.
1: Attenzione. Attenzione.
0: Vedi, era
1: difficile. Tavolo Napoli.
0: Cosa? Qualsiasi cosa?
4: Dragon Ball!
1: Dragon Ball! What's my destiny?
0: No, no, si vince il gelato oggi.
1: Questa dovevi saperla, cioè, dai. No? Dai. Sono piccoli, però questa, dai, questa si conosce.
0: Oh, io l'ho guardato fino a qualche anno fa, eh.
1: Io ancora, mi sa. Se fanno le repliche lo guardo.
0: Da Dragon Ball, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z.
2: Per me sono troppo animati, troppo casino. Mi sono più abituato ai cartoni animati di una volta. Quando c'era anche nel disegno, c'è tutto questo, fa mal di testa.
1: Mauro, ma te sei vecchio.
2: Io sono vecchio, sono vecchio.
0: Comunque, cioè, la storia è bella, molto carina. Poi quando si trasforma, che diventa uno scimmione impazzito lì, e tutti aspettano quel momento. Sì, questo è molto recente. Ma io lo guardavo nella pausa pranzo lavoro, allora capito.

0: Comunque Sara mi lasci sempre quelle troppo facili, che per me è difficile,
1: esatto,
0: da fare, che ogni dettaglio che dici di questi cartoni,
1: esatto,
0: poi si indovina.
1: Questo è facile, quindi state lì vicino col campanellino, allora, toglietelo a lei.
0: Vivevano nella foresta.
1: Dai, attenzione, ma, lei, vieni, ma vieni qua te, ma anche lei, guarda, vicino, zitta, zitta, zitta, zitta, l'ha detto subito, di
0: perché
1: un po'.
0: Perché oggi qui sta facendo il numero,
1: po'.
2: I puffi.
1: LS Puffi.
3: Devo dire che c'è anche un gusto di gelato.
0: Gusto puffo.
1: Cioè, oggi, non lo so, hai studiato rispetto agli altri martedì, eh? E oggi le sai tutte.
0: A tre, eh? E a tre oggi lei, eh?
1: Oggi va a palla, eh? Non lo so, gli strani ometti blu sono alti su per giù, due mele poco più. Io adesso a dispetto te la farei anche cantare a te, eh?

0: sono rimasto anche educativo. Ogni puffo aveva il suo mestiere, dai.
1: Sì, sì,
0: c'era
1: sì.
0: La collezione, oppure era un modo per trovare, per avere la collezione, collezionarli tutti.
2: Esatto.
3: Ma chi era quello che suonava la lira, che cantava?
0: No,
3: che...
0: quello è un altro.
3: Quello di cartone? Quello era sempre loro, che è un cantante, sì, che scappavano tutti via.
2: Allora, questo è facile, quindi come glielo faccio questo? Allora, diciamo che è un... te sei venuta qui a spiare, eh? Ti piace il gioco, perché ti vedo ogni martedì qui. Allora, lei ormai le sa tutta a memoria, perché è sempre lì, ci guarda. Allora, è un animaletto molto buffo. Adesso non dico altro, perché è troppo facile dopo. Ah no, sono andata dietro, sono andata avanti,
3: sì,
2: ok.
3: Però
2: sì,
3: va
2: sì.
3: Bene, va bene.
2: Animaletto molto buffo. Chi è? Aspetta, chi ha suonato qui?
3: Ha suonato qua? Qua, qua.
2: Attenzione, vai. Oddio. Chobin no. Non oh, conosci Chobin anche te, brava.
3: Ah no, mi Chobin. Sa che qua, mi sa che qua.
2: No,
4: Chobin,
2: eh.
4: Chobin.
2: No, eh.
3: Sì, sì.
2: Non so oggi 4, cosa c'ha.
3: Oggi cioè, le sa tutte oggi.
2: I martedì scorsi non diceva una parola.

0: questa poi è stata la sigla che è stata caricata sulle pagine di X Generation la scorsa settimana come sigla della settimana, con proprio la sigla completa di Spank. Se volete vedervi un po' di sigle, un po' di puntate, qualche pezzettino, seguite le nostre pagine e lì troverete questi argomenti qui.
1: Ma io ho una domanda, Odefin, in Francia c'era Spank? Neanche quello. Ma che infanzia che brutta avete avuto in Francia?
0: Ma che c'era, dai, ma che lei non li guardava.
1: No, no, hanno avuto un'infanzia brutta.
2: Sicuramente Puffi, sì.
1: Questi non avevano il bidet, non avevano i cartoni, cioè.
0: No, ma questo era comunque puro anni 80, capito? Quindi
1: Odefin, mi dispiace.
0: Forse sua mamma lo sa, lo conosce.
1: Adesso dov'è sua mamma? Invece,
2: Lady Oscar
1: sparita,
2: c'era?
1: Sparita.
2: Lady Oscar c'era, Odefin?
1: Lady Oscar? Eh sì, beh, Lady Oscar, se non c'era Lady Oscar.
2: Però tratta proprio argomenti francesi, magari era scomoda, ecco.
1: Era scomoda Lady Oscar.
0: Adesso passiamo al prossimo. Non dico, volevo aggiungere qualcosa, un dettaglio, ma lascio perdere perché già avrebbero indovinato. Allora, è un ragazzo che sta a capo di un gruppo di altri tre ragazzi. L'ambiente può essere...
1: Aspetta, fermo lì.
0: Non è vero, non
1: fermo
0: indovinato.
1: Lì, io ho sentito da lontano qualcosa, scusi, non fa niente. Suoni me, suoni?
3: D'Artagnan.
0: D'Artagnan.
1: Cioè, lì, zitta, lì, messa lì, ho sentito subito D'Artagnan.
0: Io cercavo di farla difficile.
1: Niente, signora, vuole venire a giocare?
0: Capito l'introduzione, subito.
1: Richelieu, ricordi, era, c'era Athos, Porthos, Aramis, giusto? E D'Artagnan. Poi c'era il Richelieu, che era quello, sì.
2: Fermarsi a quattro è facile.
1: Il cardinale.
2: I nomi dei sette nani, dai, voglio vedere se li sapete.
1: Brontolo, Mammolo, Eolo, Pisolo, Cucciolo, Giotto,
0: lo so tutti, non è vero.
1: Gotto, Gongolo e Brontolo. Hai visto?
0: Ti hanno battuto, hanno vinto la sfida istantanea.
1: Hai visto?

0: brava tutte.
1: Io adesso mi metto qui davanti perché proprio la sfido. Io voglio vedere se questo cartone animato lo sai, ma anche Napoli lì. Voglio vedere se adesso questo lo indovini. Questo è difficile. Non so se lo vedevo solo io o anche voi.
0: Mi sa allora, che lo vedevi solo te.
1: Infatti Nicola non lo conosce.
0: Lo conosco di vista.
1: Allora, era una storia, questa è una storia di una ragazzina nata nel regno di Silverland. Aveva il corpo di femmina, ma con due cuori. Uno da maschio e invece l'altro era da femmina. Per un errore dell'angelo, di un angelo Tink.
0: Lo vedevi solo te comunque.
2: Sì, sì.
1: Questo è buon usava, vi aiuto, la spada.
2: Questo è dopo lo spazio.
1: Ah, finalmente, adesso sì che mi piace. Qui nessuno lo sa?
2: No. Avevamo altri spacciatori.
0: Ah, qualcuno alza la mano qui?
1: No, vediamo. Alza la mano che sta salutando l'amica.
0: Ah, okay.
1: Ciao. E quindi aveva i capelli corti, no, non era bionda, neri. Allora vi aiuto, che i genitori ad un certo punto decidono.
0: Alza la mano dal pubblico.
1: Non ci credo.
0: Ha suonato però il campanello, la precedenza ai concorrenti. La principale. Ma come, oddio, no, l'hai detto ormai, dai.
1: Aspetta, sì. non ho capito cosa ha detto.
0: Sì, te, dai.
1: Ha paura?
0: No, ha paura del microfono perché.
1: Ha detto la principessa Zaffiro?
3: La principessa Zaffiro.
0: Esatto.
1: Era quella? Grande. Questa non era facile, ti ho sfidato, eh? Non te veniva il nome, eh?
0: Questo comunque è vecchiotto anche questo. Sì, ma infatti basta che parte la sigla.

0: Allora Nico, siamo all'ultimo cartone, poi iniziamo con le canzoni, eh? Adesso l'ultimo cartone lo lascio fare a te, ma era bellissimo.
1: È difficile, è bellissimo.
0: No, non è difficile, se dici una parola è facile.
1: Lo so, specialmente quella che diceva, la esatto. Parola magica che lo caricava.
0: Esatto, diceva una parola magica.
1: Una parola magica che ci fa riconoscere noi italiani nel mondo.
0: Esatto. Quindi una parola...
2: Tu ci hai capito lo sport?
0: Attenzione! Come si chiama?
3: Lotti?
1: Sì, è Lotti.
0: Bravi! Quindi lui diceva spaghetti prima di tirare il colpo nel campo da golf.

0: Perché non è la Cristina D'Avena che canta, è Cristino.
1: Direi di no.
2: Può riuscire sempre, sempre al meglio.
1: Metti il ritornello, Mauro.
0: Adesso arriva, arriva.
1: Mauro non conosce neanche Lotti.
3: Ma che? Ma che?
1: Mauro aveva una vita triste da bambino. Non conosce una, vi giuro. Da quando abbiamo iniziato questo programma, lui conosce solo i Cavalieri dello Zodiaco, quelle cose di, proprio di mia nonna.
3: No, neanche quelli.
0: E i robottoni.
3: Ecco. Ero già fuori con i Cavalieri dello Zodiaco, li ho conosciuti dopo.
0: Sì. Ma Mauro è anni 70 comunque.
1: Però
0: anni,
1: però adesso anni 30.
3: Ne faccio io una domanda a tutti.
1: Attenzione.
3: Non lo sanno neanche loro.
1: No, questo...
3: Allora, è la traduzione in francese significa zucchero filato. Però è un cartone animato dove ci sono degli esseri che si trasformano in ogni cosa. Sono colorati.
1: I Barba Papà mi dicono qui, dalla regia.
0: Amo, chi è che vuole dire?
4: Barba Papà.
1: Capite cosa guardava Mauro? Ma solo questo guardava Mauro.
3: Mi sarebbe sempre piaciuto diventare uno di questi, perché mi serve un'auto, boom, mi serve una bicicletta, boom.
0: E ti trasformavi, bello.
3: E pensate, in francese, no? Se Barba Papà è zucchero filato.
2: Barba Papà è tutto rosa, più di una rosa rosa.
1: Allora, adesso abbiamo finito un po' con i cartoni, adesso vediamo un po' con le canzoni, anni 80 e 90, come siete messi. Dai, le canzoni su, sono immortali le canzoni, dai, l'80, sono anche famose queste canzoni, eh?
0: Sono canzoni che sono rimaste nella memoria collettiva di
1: esatto,
0: tutti.
1: Esatto, esatto.
0: Perché le abbiamo ascoltate, riascoltate, in tutte le lingue, in tutte le versioni.
1: Oh, nelle prime canzoni che vi diremo siamo già negli anni 80.
0: 81.
1: 81, sì.
3: Ricordiamo anche perché siamo in diretta radio. Per
1: siamo
3: cui...
1: in diretta radio su Radio Talpa, ricordiamolo, da Alta Marea Beach Village.
0: Olica. E potete scaricare la nostra applicazione, si installa da sola automaticamente per ascoltarci in qualsiasi parte del mondo.
1: Allora, Mauro, iniziamo? Allora, questa prima canzone è del 1981, famosissima, famosissima, di una donna. Non dico altro. Ascoltiamo prima i secondi.
0: Sì. Basta troppo.
1: Dai, attenzione.
0: Hanno suonato,
1: ragazze,
0: qui davanti.
1: Qua c'è il dito veloce, vai.
4: Benedetta primavera.
1: È quella?
0: Di chi?
2: Fiori e vecchie canzoni.
1: Adesso la dovete cantare però. Vai.
0: Goggi, Goggi.
1: Loretta Goggi.

0: Anche questa c'è la versione spagnola.
1: Maledetta primaveras. Non so
0: più fare. Più o meno, passo meno.
2: Come se non fosse amore, se per errore.
1: Vai, siete pronti? Facciamoli cantare, da Mauro, vai.

0: cazzo gli avevano... dall'inizio alla fine, ed erano una più bella dell'altra. Adesso con tre parole fanno tutta la canzone.
1: Sole, cuore, amore.
2: Un significato comunque.
0: Tra l'altro tre parole anche stupide adesso ci sono.
1: C'è da dire che prima cantavano.
2: Non c'era l'iTunes.
1: L'autotune non c'era, per fortuna. Allora,
2: fortuna.
1: Nico, vuoi dire qualcosa su questo prossimo pezzo?
2: Allora, dico solo che il maestro che ha fatto questa canzone, perché è un maestro, purtroppo ormai è deceduto.
1: Basta,
2: uno
1: Nico,
2: dei
1: basta.
2: Più bravi d'Italia,
1: troppo facile così, basta.
2: Canzone iconica degli anni Ottanta.
1: Dai, facile, dai.
2: Basta, troppo, dai. troppo.
1: Aspetta, no, no, aspetta, avete perso troppo tempo, scusi,
2: Da chi? Da dove?
1: Qui, guarda.
2: Bisogna dire anche il titolo della canzone.
1: Non è Bandiera Bianca?
2: No.
1: No?
3: Centro un cerco di...
1: Con
3: centro di gravità permanente.
1: Sì, senza cerco. Centro di gravità permanente.

0: Allora, qui adesso dall'uomo ripassiamo alla donna. Questa donna è una donna un po' particolare. Diciamo un po'... Dai!
1: Qua, dai. Tavolo!
0: Aspetta, Napoli già c'è! Aspetta, hanno già suonato.
2: Sono una signora.
0: Non sono una signora. L'ha detto. Esatto.
1: Anche in versione spagnola c'è.
0: Anche questa è non sonos una signoras.
1: Más o menos.

0: chilometri a sud.
1: Questo è proprio anni 80, la musica è lei.
0: Del mio buongiorno, ma in volo a planare.
2: Allora, Nicole, la prossima la posso. Posso Vai. Fare. Vediamo, vediamo Dai. Chi suona per primo. Allora, in spagnolo vuol dire niente. Questa cantante.
1: Hanno già suonato a tavolo Napoli oggi.
2: E qual è la canzone? Vediamo un
1: po'. Chi è questa?
2: È Nada, l'ha detto, sì. E la canzone?
1: Vai un po'. Notano là.
2: Quale? No? No?
1: Non la sa nessuno.
2: Dai,
1: questa.
2: È facile, aspetta, la signora lo sa.
1: Dal pubblico.
2: Dal pubblico, arriva. No.
3: Come vestito no, amore disperato. Entra...
2: Amore disperato.
3: Ma si annoia appoggiata uno
1: con l'aiuto del pubblico,

0: perdendo la mia data di nascita.
1: Ah, ah.
2: Sto perdendo
1: tempo.
0: Una sera incontrò un ragazzo. Vai Nico, è tutta tua la prossima.
1: Dai, questa ve la faccio facile, facile, facile.
0: Ma molto
1: perché
0: facile.
1: Perché è servita sul piatto d'argento. Esatto. È una canzone dedicata a dove siamo in questo
0: momento. In questa location.
3: Tra l'altro, secondo
1: suonano,
0: attenzione. Tra l'altro. Sotto il sole di Riccione, no. No, siamo a Cattolica. No,
3: però,
0: no.
3: Sono venuti a cantare qui.
1: No, non è la canzone no. dell'Alta Marea.
0: No.
1: Però, e dove si trova l'Alta Marea?
0: Dove siamo? Dove andiamo noi? Cioè, tutti i giorni quando no. c'è il caldo? No, e quindi
1: troppo,
0: I Righeira con?
1: Con chi?
0: Vamos a la playa!
1: Vamos a la playa!
3: Sono venuti a cantare qui, qualche anno fa al Be Kind.
1: Tutte e due.
4: Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la
0: anche questa
4: playa,
0: era del 1983.
1: Proprio anni 80.
0: Ecco che canzoni sono nata
1: musica.
0: Io, vedi? Con Nada, con
1: Righeira. Infatti assomiglio un po' a loro anche.
0: Ti assomiglio, sì, sì, ai Righeira.
1: Sì.
0: E a proposito di temperatura estiva, estate, questo cantante potrebbe essere un frutto.
1: È un frutto, Ma la canzone? La canzone?
0: E la signora ha detto mango, ma la canzone qual è?
1: Chi è? No, no, no, no. Suonano qua a tavolo Napoli.
0: No, l'hanno già indovinato, Nico. L'hanno già indovinato qui. Bella d'estate.

0: prossima canzone comunque, da Pelle d'Oca. Che artista che era Mango? Sua figlia ha preso proprio dal padre. Anche se il padre comunque.
1: Allora, la prossima la vuoi dire tu?
0: Allora, Nico? Facciamo che comunque facciamo un salto dagli anni 80, passiamo agli anni 90.
1: Però la parola c'è sempre, la parola di questa canzone che abbiamo appena ascoltato c'è in questo titolo.
0: C'è. Nella stagione in cui siamo.
1: Esatto.
0: È stata una canzone iconica.
1: Parliamo di calcio,
0: no,
1: questa
0: no,
1: canzone.
0: No, hai già detto
1: dai,
0: troppo, hai già
1: dai,
0: detto.
1: Dai, li vedo ancora un po'.
0: Hai detto
1: attenzione,
0: troppo. No, no.
1: C'è lui.
0: Non si...
1: Notti magiche.
0: Non è quello il titolo.
1: Non è proprio quello il titolo.
0: No, no. Lo devi dire.
1: Attenzione, Nico.
0: È stata
1: Nico.
0: L'ha detta, no, no, l'ha detto.
1: L'ha detta.
0: Solo che non lo vuole dire al microfono. Dice i titoli lei, ma non lo dice.

0: a Tonannini, sì, due grandissimi artisti italiani. Che Bennato gli piace Cattolica, viene spesso qui?
1: Lui ha una casa a Montefiore.
0: Perché? Viene sempre a mangiare qua in giro, ogni tanto becco. Vedi, gli piace.

0: Questa è proprio la canzone fatta per il mondiale di calcio in Italia degli anni 90.
1: Per piangere adesso che fanno veramente pena.
0: Avevamo Baggio, Schillacci.
1: Vanno meglio gli altri sport ormai.
0: Importa Zenga. Zenga è stato a rovinarci.
1: Adesso vabbè. Io farei una canzone per il tennis, per Sinner, più che altro, perché ci sta regalando
0: vabbè,
1: emozioni.
0: Quella volta il calcio si giocava in strada, non è come adesso. Io da piccolo giocavo nel parcheggio di mia, la macchina, la palla finiva sempre sotto l'auto e dovevo mettermi sotto per tirarla fuori con un bastone, qualcosa. Si interrompeva, quindi
2: di solito la palla doveva andare in rete, non no, sotto l'auto.
0: Finiva sotto l'auto, sempre, sotto le macchine parcheggiate. Tra l'altro lo dice anche il nostro concittadino Bersani, delle palle che finiscono sotto le 126.
1: Io ricordo solo che mi dicevano sempre ve lo buco quel pallone.
0: Sì.
1: Si usava anche qui, a me in Puglia sì. Era sempre un ve lo buco quel pallone.
0: Quando
1: qualsiasi cosa.
0: Troppo, allora
1: anche quando giocavo a tennis con la pallina ve lo buco il pallone. Ed era la pallina. Allora, adesso ragazzi, facciamo un po' più difficile. Vi leggo una traduzione di una canzone e voi dovete indovinare qual è. La canzone è abbastanza facile, dovete solo ascoltare bene le parole. Allora, fa così. Immaginazione, la vita è la tua creazione.
0: Dai, l'avete già capita qual è? Ecco
1: puoi
0: qui.
1: Spazzolare
0: vediamo.
1: I miei capelli.
0: Te no, lei suona però ne dice di no. No? No?
1: Sì, dai, dillo. Nico, metti il microfono. Barbie Girl.
0: Il microfono non va, comunque ha detto Barbie Girl.
1: Barbie Girl, era quella? Sentiamo un po'.
0: Degli acqua.

0: dai box a cambiare le batterie. È stato un cambio rapido, tipo Ferrari.
1: Allora, ne facciamo un'altra, Mauro? Io ste ragazze qui con l'inglese vanno bene, eh? Allora, canzone molto molto bella, non posso dirvi ovviamente di chi, e dice così: voglio amarti e trattarti bene, voglio amarti ogni giorno e ogni notte, saremo insieme con un tetto proprio sopra le nostre teste.
0: Qui suonano,
1: chi è che suona?
0: Qualcuno ha indovinato il titolo, penso, almeno sicuramente.
1: No, non ci credo.
0: Il cantante
1: One Love? No, non è One Love? No, ci sei quasi. Condivideremo la stessa stanza. Ma come hai fatto? Mauro, guardate Mauro. Guardate Mauro col cappello. Guardatelo.
0: È lui,
1: È lui. È Mauro Marley.

0: adesso facciamo.
1: Allora, per la prossima non mi trucco, tanto sono già così, va già bene.
2: Allora, sì, ve la leggo velocemente perché siamo agli sgoccioli. Facciamo la finale qui, Nico, eh?
0: La facciamo già adesso?
2: Tra lei...
0: Allora, abbiamo la finalista.
2: Lei.
0: La finalista, la donna gatto.
2: E io metterei una delle ragazze, sì.
0: Allora, lei le sa tutte, però non vuole mai rispondere. Sì, sì, sì.
2: Allora,
0: sì,
2: non
0: dai,
2: vuoi
0: vieni.
2: Vincere.
0: Dai, che abbiamo un premio oggi.
2: Allora, io intanto leggo. Leggo. Un'altra testa pende lentamente. Un bambino è preso lentamente.
0: Ecco, vedi, ha suonato.
2: Non ci credo.
0: E lei non parla.
2: Fallo dire all'altra, vediamo. Ci credo.
3: Non be the cranberries.
2: Come ha fatto?
1: Allora, o vi siete fatti fregare il foglio, o gliel'avete passato.
2: Cioè, o avete ChatGPT e mettete su Google, non lo so.
0: Sanno bene l'inglese,
1: il mio indizio è stato chiaro, non cambio, non mi metto la trucco.
2: Non mi metto il trucco, avete capito subito che era zombie. Bravi.
1: Tra l'altro doveva venire a suonare a Cattolica, Cranberries.
2: E poi Dolores O'Riordan, purtroppo, è deceduta.
1: Questo è uno dei brani iconici, è stato fatto in 20.000 versioni, in discoteca ce ne sono versioni bellissime.

0: Siamo già agli sgoccioli, quindi facciamo una finale per far vincere allora, questo premio, dai.
1: Finalina. Io però vi vorrei qui davanti.
0: Finalina.
1: Più semplice.
0: Vai, una qui. Una dai. Qui. E dai.
1: E vieni. Che
0: su.
1: Sai.
0: Suono io per te, parlo io per te, vieni. Parlo
1: dai,
0: io.
1: Vieni. Venite a fare la finalina. Lì davanti io posso controllare meglio che non barate. È lo stesso, dai, vieni.
0: Se non viene lei, io prendo lei, eh.
1: Sostituisci, eh.
0: Ah, io sto con lei. Allora io la farei per loro due.
1: Beh, no, dai, vabbè, in tre la bisogna farla.
0: Se lei non si alza, faccio
1: lei,
0: fatica.
1: Dai. Rinunci?
0: Vai,
1: eh?
0: Viene lei.
1: Rinunci davvero?
0: Viene lei, vai. Finale. Poi hai studiato oggi, eh? Ah, ah.
1: Dai, ce l'ho fatta portare.
0: Oggi mi hai stupita. Sono orgogliosa di te oggi.
1: Allora, adesso il gioco consiste che Mauro farà i remix delle canzoni degli anni 80, cartoni, telefilm, tutto insieme, gran miscuglio, e voi dovete indovinare.
0: Una canzone alla volta.
1: Sì, una canzone alla
0: si
1: volta.
0: Si arriva a tre. Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Chi ne indovina di più vince. Ci state? Pronti? Mauro, sei pronto? Ancora no? Ricordiamo un po' i nomi.
2: Amelia.
0: Ah, sei te che mi hai scritto prima il messaggio.
3: Barbara.
4: Katia.
0: Amelia, Barbara, Katia.
1: Le tre finaline.
0: Attenzione, abbiamo il sud. Te di dove sei? Terrone anche tu. Grande. Te? Milano, quindi abbiamo Milano, una via di mezzo e il sud, sud Napoli. Centro-sud, facciamo nord,
1: centro-sud. Tutta l'Italia
0: sud.
1: Qua, dai.
0: Ok. Ci sei Mauro? Iniziamo. Ascoltate bene. Dito vicino lì, mi raccomando. Andiamo un po'.
1: Vediamo.
0: Mauro le nasconde un po', eh. Ah, sono anch'io. Attenzione che arriva.

0: gente se vuole, sa essere. Giovanotti c'è, ma il titolo qual è? Senza pietà.
1: Questa cosa che niente. Ma viene qua, vieni.
0: Pensare, no, che non è come musica. Non mi piace, io credo che non vi sento. Dovete venire qui a giocare. Io quando ti guardo mi basta guardare. Ragazza magica. Ed è uno per Amalia. Amelia. Qual è? Ah, qual è? Amelia. Qui insieme appartengo
1: in due, quindi
0: siamo 2-1-0. Tu dalla radio ormai non ci vedo più. L'hanno già detto. Buongiorno. Attenzione. Però domani un altro bacio, dimmi che sapore. Domani. No, dillo meglio. Domani un altro giorno. Dillo meglio ancora.
2: Domani un altro giorno. Domani articolo 3.

0: Iris, ha suonato prima lei. Vai Mauro, mettine un'altra.
1: Dimmi dove, dimmi come, con che cosa ascoltavi la mia vita.
0: Attenzione. La so, io la so, io la so. Io la so.

0: Tropicana.
1: Tropicana! Sì, ehi, sì. T'ho visto? Ma che strano sogno. Ultima, Mauro, ultima.
2: L'ultima.
3: Gente che ballava sopra un
1: misto. Ultimissima, vai.
3: Suonava Blue Gardenia, un'orchestrina.
1: Attenzione. Dai.
2: All'ombra dell'ultimo sole.
1: Dai. Sanpei, Sanpei.
2: Il
1: Sanpei.
2: Cosa Sanpei? Faceva Sanpei?
1: Che faceva Sanpei?
0: Il pescatore.
1: Vabbè, diciamo che oggi diamo il premio a tutte e tre. Dai.
2: A tutte e tre avete un gelato offerto dalla gelateria Delizia.
1: Allora Mauro, tocca chiudere, sennò Elia ci sgrida. Allora intanto ringraziamo tutti, grazie veramente a tutti. Noi ci vediamo martedì prossimo, forse per l'ultima puntata, non l'abbiamo forse ancora capito, però ci vediamo martedì dalle 16 alle 18. Grazie a tutti.
2: E un saluto e un abbraccio. E seguiteci sempre su Radio Talpa.
4: Che voi rappresentate. Mi sembra un po' sfasciato e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato.

0: Questo era Giorgio Gaber su Radio Talpa con Soft Times.
1: E Giorgione.
0: C'è un motivo per cui ho fatto questa intro con questa canzone Io non mi sento italiano, perché...
1: Per dissociarti
0: per dissociarmi da, me. Da questa puntata, praticamente, perché ovviamente parlavamo un po' di che argomento, gli ho detto hai carta bianca, che cosa vuoi far sentire in questo programma che è mancato in tutto questo...
1: E alla mia risposta lo schifo nei suoi occhi si accese.
0: Perché l'argomento scelto da Momo per questa puntata è...
1: I dischi italiani che mi sono piaciuti più nel 2016.
0: Che è un argomento di cui io sono totalmente ignorante, quindi sono ben felice
1: e
0: di ospitarlo qui. No, ho ascoltato volentieri, adesso ascolterete anche voi e deciderete. Allora, il primo...
1: Il primo pezzo, che probabilmente è uno dei primi che ho sentito nel 2016, è Ali. Ali, cantante siciliano, oltretutto prodotto da Colapesce, molto amico di Colapesce, wow. Quindi Colapesce ci piace tanto.
0: E... Ragazzi, qui stiamo sforando nell'indie italiano, che è un territorio
1: questo è proprio indie, questo è proprio indie peso. E il pezzo si chiama Via Umberto, il disco si chiama Facciamo Niente Insieme, e Via Umberto infatti lui dice sempre Facciamo Niente Insieme, che può essere visto come dalla parte amorosa, che comunque due persone possono stare insieme, possono fare qualcosa anche senza fare niente
0: e stare bene lo stesso.
1: Stare bene lo stesso.
0: Ok, questo è Ali con Via Umberto. Ciao.

0: Questo era Ali con via Umberto.
1: Ali Baba.
0: Ali.
1: Ali con via Umberto, sì.
0: Scelta da Mommy per le sue canzoni.
1: È già la Laura, il primo pugno nello stomaco alla Laura.
0: Per detto, le sue
1: questa
0: canzoni.
1: Canzone è un po' tutta uguale, sì.
0: No,
1: però.
0: Ho detto questa non è male rispetto alle altre.
1: No, addirittura? Grande, sono molto contento.
0: Okay,
1: adesso le altre saranno ancora peggio.
0: Altre, sì. Sentiamo la prossima.
1: Allora, il secondo pezzo è Leopari. Anche questo è un disco che ho ascoltato, uno dei primi di quest'anno che ho ascoltato. Leopari praticamente è Lucio Battisti romano, però, proprio di Roma. Si assomiglia molto, riprende molto dei cantautori romani, tra cui Battisti, De Gregori e roba del genere.
0: E riprende anche un blockbuster di qualche anno fa con il titolo del pezzo, perché
1: sì,
0: il titolo
1: perché
0: del pezzo,
1: il titolo pezzo è Bacia, brucia, ama, usa. E l'album è Spazio. L'album è bello, ascoltatelo, e questa è Bacia, brucia, ama, usa.

0: abbiamo ascoltato Lucio Battisti reincarnatosi nel corpo nella voce di Leo Pari.
1: Grande, grande Leo. No, se siete stati attenti, perché so che non lo siete stati, Leo Pari dice: sto perdendo la testa, tu ritrovami il cuore. È una frase molto, molto adatta al momento. Andiamo avanti.
0: Solo,
1: il terzo pezzo
0: come...
1: sono i cani.
0: Wow.
1: Che, ecco, qui già vedo entusiasmo. Se le prime due me le ha passate, qui già cominciamo a cadere nel...
0: Ma guarda, ditemi anche voi la vostra. Se apprezzate le scelte di Momo oppure avreste scelto qualcos'altro, scrivetelo sulla pagina Facebook.
1: Io sono andato molto di cuore, come dice Leo Pari. Però sì, no, i cani secondo me ha fatto un bel disco. Anzi, probabilmente uno dei tre dischi che mi è piaciuto di più quest'anno. E li ho visti due volte, e una volta Mamma Mia, una volta il Villa and Roll. Nicola Contessa, secondo me, in questo album è stato molto pacato. Se negli altri era molto più movimentato, più... qui è stato molto intimista e molto pacato. Quindi l'album si chiama Aurora. Non ho messo Aurora perché non volevo mettere Aurora. E ho messo una cosa stupida. Il pezzo si
0: chiama
1: Una cosa stupida.
0: Che è il titolo della canzone,
1: sì.
0: Non è...
1: Parla di lui che non vede una persona e non sa come affrontare una certa persona, non lo so, quindi vedete voi come
0: volete interpretarla.
1: Come volete interpretare questo pezzo.
0: Se vi arriva.
1: Comunque merita, secondo me merita. Vai.
0: Ok, i cani, una cosa stupida. Sì.

0: Stupida.
1: Stupida.
0: L'ho doppiato io.
1: L'hai doppiato.
0: Sì, in anticipo.
1: Mentre stavo sfumando. Ma adesso invece è arrivato il momento del, fenomeno dell'anno.
0: Del miglior disco dell'anno, secondo
1: perché
0: me.
1: Perché tutti pazzi per Cosmo.
0: Tutti pazzi per Cosmo. Lo vidi il 19 maggio dalla Cira e mi innamorai di Cosmo. Anche perché comunque mi si attaccò alle gambe, tipo, non lo so, era un po' finito, rantolò per terra e mi si attaccò alle gambe.
1: Gli artisti farebbero di tutto per guadagnarsi un fan,
0: no,
1: Cosmo,
0: vabbè, però,
1: si attacca alle gambe della gente.
0: Sì, no, però alla fine è abbastanza naturale, dai, cioè, ci crede, ma non mi sembra un personaggio finto, dai. E no, Cosmo secondo me è il miglior disco del... Poi l'ho conosciuto, dai, alla fine mi sembra...
1: L'hai conosciuto di persona?
0: Siamo presentati così, no, mi sembra una brava persona. Ha suonato a chiusura al Velvet il 21 maggio anche, quindi... E, l'album si chiama L'ultima festa, che rispetto al primo è molto più...
1: Quindi ci aspettiamo una cosa veramente movimentata.
0: Sì, infatti i primi pezzi sono molto ballabili, sono molto movimentati. Dopo qualche pezzo ovviamente lento. Perché ovviamente adesso, quello che metterò io è lento.
1: È lentissimo, ovviamente. Quindi, sì. E adesso è arrivato il momento di fare una delle mie critiche alla musica italiana contemporanea, che ovviamente mi arriveranno, delle controcritiche, perché non essendo informata probabilmente non è così. Però secondo me la musica italiana è poco divertente.
0: Sì,
1: ci sono alcuni.
0: Ma perché adesso c'è il filone.
1: Strappa lacrime,
0: quindi sì, adesso va quello. Quindi. No, va bene così, cioè, bisogna fare quello che vende alla fine. E bisogna scremare, cioè l'intelligenza della persona sta nello scremare.
1: Infatti la mia playlist italiana consiste di MPA
0: sì, e basta, finito. E non c'è un pezzo di quelli che ho messo io, giustamente.
1: Esatto, anche se forse qualcuno adesso lo aggiungerò, vediamo.
0: Ok, dai, lo pari, mettilo su, dai. Comunque dai, ascoltiamoci sto cazzo de Cosmo con Regata 70, Cosmo da Ivrea. In te

0: il piccolo fenomeno italiano Cosmo. Di quest'anno.
1: Cosmo. Cosmopolita.
0: Altrimenti noto come Cosmo.
1: Cosmo. Bravo Cosmo, sì. L'abbiamo fade out perché dai, alla fine è lunga, però pompa, alla fine pompa nelle casse. Che, infatti la cassa è proprio saltata. Quando hai sentito Cosmo è saltata. Si è sentito lo stock.
0: Si è emozionata con questo lento.
1: Ma è giusto così, cioè anche mi emoziono quando sento Cosmo. Quindi. Va bene, passiamo alla metà, siamo giunti alla metà. No, ricordiamo che gli argomenti cui ho proposto la Laura mi chiama. Cioè no, veramente io che mi propongo sempre. E lei cerca di non chiamarmi, ma poi alla fine mi deve chiamare perché sennò...
0: Perché non ho più voglia.
1: Perché non ha più voglia di resistere a queste chiamate. Quindi mi chiama e le ho proposto tre argomenti. Io ho detto, visto che è fine anno, ho detto classifica di fine anno, internazionale, italiana, qualsiasi cosa. Poi classifica italiana nel 2016 e chicca proprio musica italiana e basta. Lei agli ultimi
0: e allora
1: due...
0: ha detto, Momo ha detto, che cosa darebbe più fastidio alla Laura di tutte queste cose?
1: Secondo me
0: cose?
1: È proprio musica italiana in generale, tipo ti saresti beccato un Carboni, Dalla, quelle cose
0: no.
1: lì, Bersani, quelle cose lì. E invece
0: Bersani
1: no, ti dà più fastidio questa,
0: certo.
1: È vero, è giustamente, io infatti ho scelto questa. E comunque mettiamo il quinto pezzo che sono i Shelton. Shelton, che sono quattro brasiliani che abitano a Milano e cantano in portoghese, in italiano, in inglese un po'... Che non dici che cazzo c'entrano con la classifica italiana, però cantano in italiano, quindi sì, no, è un gruppo a me molto caro perché il 1° giugno li vidi dalla Cira con la mia attuale morosa, quindi è stato un concerto molto importante per me, è ancora molto importante, cioè è una data zero, diciamo, dai. Quindi con Voglia di Infinito, l'album Loreto Paradiso, i Shelton.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò:
1: due punti, aperte virgolette.

0: da buon batterista ti sei entusiasmato per questo finale un po' samba.
1: Sì, no, no, sto pezzo mi piace molto perché è samba. Poi vabbè, tanta voglia di infinito, ora che hai finito con me, è geniale sto ritornando secondo me però. No, poi è molto samba, dai, ci sta. Almeno una canzone simile allegra potevo mettere.
0: Simile allegra, ci piace.
1: Vado avanti subito, subito. Sesto pezzo.
0: E questo è un altro artista che hanno cercato di farmi ascoltare in passato,
1: sì,
0: ma non ce l'ho fatta.
1: Questo è un altro artista che, se devo dire la verità, a me è piaciuto il disco abbastanza, però non ha entusiasmato così tanto. Però l'ho visto dal vivo e apprezzo molto lo strumentale. Apprezzo molto la band proprio, cioè lo strumentale più che la voce o i testi.
0: Ma infatti ho notato che sanno suonare, è molto slegato, cioè la base è veramente figa, la musica
1: sì, no,
0: sia in Motta ma anche in Cosmo ogni tanto non mi dispiace, solo che poi la voce, i vocals sono completamente slegati da quello,
1: sì,
0: che avviene.
1: Sì, non è, in effetti,
0: e un po' mi dà fastidio.
1: Lo strumentale secondo me è superiore. Cioè, nel senso, la band è proprio brava, lui è bravo a suonare, quindi. E l'ho visto infatti 18 giugno a Savignano con Calcutta, e rispetto a Calcutta ha dato 30 giri.
0: Ma infatti Calcutta è mainstream.
1: Brava, infatti Calcutta è mainstream, infatti era pieno di bambinetti che urlavano, con le maschere di Calcutta, cioè la follia. No, l'album si chiama La fine dei vent'anni, fra poco suonerà il 13 gennaio, suonerà anche a Riccione, quindi
0: facciamo un po' di pubblicità ai concerti.
1: Sì, dai, alla fine ci
0: tanto
1: sta.
0: Tanto comunque questi più o meno sono artisti che dalle nostre parti capitano sempre, quindi se vi va di andarli a vedere, cercatevi i loro nomi e le loro date del
1: tour.
0: Sì,
1: adesso a Riccione stanno facendo un bel po' di concerti belli. E il pezzo si chiama Sei bella davvero, che dedico a qualcuno di conosciuto che inizia per M. Vai.

0: State ascoltando Soft Times in questa puntata dove lascio le redini e faccio tutto io. Fare la scaletta a
1: faccio
0: Momo.
1: Anche le pulizie dopo.
0: Quanto ti senti onorato da 1 a 10 di...
1: Abbastanza, però c'ho sempre te come avvoltoio dietro che mi attacca le spalle. Sì, infatti un po' a paura, però va bene, qui dentro si sta bene, dai. Non si può fumare qui dentro, chiedo, qui dentro non si fuma.
0: Non so certo.
1: Per quale motivo.
0: Perché sennò si incendia tutto.
1: Vai, vado avanti. Sì. Abbiamo passato la metà. E questo è il settimo. Il settimo pezzo sarà gli Zen Circus. Perché anche questo è uno, probabilmente uno dei primi nella classifica dei più bei dischi del 2016 italiani. E il pezzo si chiama L'anima non conta. Vai.

0: Questi erano gli Zen
1: Nomadi, con, con l'anima non conta. Nuovo pezzo dei Nomadi, resuscitato Augusto. Adesso passiamo. Passiamo. Sì, dai, sono uguale ai Nomadi. La voce è uguale ai Nomadi, secondo me. Potrebbero essere i Nomadi contemporanei. Allora, il prossimo pezzo è... sono gli Ex Otago con Mare, dall'album Marassi, che è uscito da poco, però è carino, un bell'album. E li ho visti il 10 dicembre al Bradipop. E non ci ho capito niente praticamente, perché i suoni erano a caso e il locale
0: anche,
1: quindi non andateci. E, va bene, fai partire subito. Mare è una canzone che questa è molto romantica, che nel ritornello veniva storpiata col nome della mia morosa, quindi...
0: Quindi questa... è una playlist poco personale questa, sì, non c'entra assolutamente
1: per niente.
0: Niente.
1: E poi ho fatto pochi rimandi perché sono stato minacciato col coltello, se no ogni pezzo avrei potuto fare un rimando, ma va bene. Dai. Quando voglio...

0: State ascoltando il meglio della musica italiana del 2016 a Soft Times grazie alla playlist di Momo.
1: Che culo, eh? Non aspettavate altro. La Laura qui è contentissima, non vede l'ora di chiudere che vuole
0: no,
1: andare
0: cioè,
1: a casa.
0: Sono molto contenta di fare ascoltare cose
1: devi
0: che non avrei mai.
1: Devi andare a mangiare oggi?
0: Devo andare
1: allora,
0: a lavorare.
1: Allora, anch'io, però possiamo stare qui un altro po'. Vai, penultimo pezzo. Siamo giunti quasi alla conclusione.
0: Siamo già quasi alla fine.
1: Anche questo è un album che è uscito da... è uno degli ultimi. Anche questo è un bell'album, non pensavo fosse così. Invece è bello. Cioè, nel senso, sì, ho fatto un discorso del cazzo, però...
0: Di chi stai parlando?
1: Degli After Hours. Mi sono incartato, sono un po' cotto comunque. No, gli After Hours hanno fatto uscire un bell'album. Quindi, va bene, ascoltiamoci.
0: Ascoltiamoci un pezzo degli After
1: sì,
0: Hours.
1: Sì, che... Allora, l'album si chiama Fall Fury o Fall Fox. Li andremo a vedere il 12 marzo all'altro mondo, perché il Velvet adesso è all'altro mondo. Il pezzo è grande e nel testo dice... Qui è un'altra pompata romantica. Nel testo... Anzi, c'è scritto anche qui, guarda, ho scaricato una recensione e la prima frase che mi viene fuori. Tu giurami che noi non moriremo mai. Vai, oggi proprio...
0: È dedicata ai suoi levrieri.
1: Sì, è dedicata ai miei cani.
0: No, non ai tuoi, a quelli di Agnelli.
1: Ah, quelli di Agnelli. No, ce ne ho anche i levrieri. Vai.

0: Che urla di agnelli, cioè mi eccitano queste urla di agnelli.
1: Io spero che non si sia fatto troppo male a sbattere i mignolini ripetutamente sugli spigoli per gli ultimi sì. 3 minuti.
0: Sì.
1: Secondo no, me, vabbè, secondo massimo me rispetto fatto per agnelli.
0: Secondo me si è fatto male. No, dai, alla fine si salva sempre con onore, dai. Siamo giunti alla fine, ragazzi. Siamo giunti alla fine e il decimo pezzo non è un pezzo della classifica di quest'anno, ma è una cosa che vi porterà nel futuro. Vi proietto nei successi futuri. Poi non dite che non ve l'avevo detto. Vi proietterò nel cantante, nel nuovo Calcutta del
1: il
0: futuro.
1: Nuovo Calcutta, sentiamo nuovo questa Calcutta previsione.
0: Si chiama Giorgio Poi, che incide sempre per la Bomba Dischi. A febbraio uscirà il suo disco e quindi aspettiamo. Ascoltatevi anche sul vecchio gruppo che si chiamano Vado in Messico, che sono molto validi. E ascoltiamo questo pezzo di... Il video bellissimo con Luca Marinelli, con le piste che girano, bellissimo, guardatelo. E il pezzo si chiama Niente di Strano.
1: Un titolo fuorviante. Hai detto

0: Questo era il futuro Giorgio Poi,
1: che esiste anche adesso, però...
0: Però esisterà.
1: È la scommessa di Momo per il 2017, sì, sì, vediamo come andrà.
0: Spero che esca presto
1: album.
0: Il tour, anzi lo volevo chiamare a suonare a casa mia. Devo sentire quanto vuole che lo chiamo nel mio bellissimo bagno.
1: Ok, niente.
0: La puntata è finita.
1: La puntata è finita, adesso andiamo a casa.
0: Andate in pace.
1: Speriamo che vi sia piaciuto questo un po' cambio di stile.
0: Sì, non tornerò mai più. Anzi, la prossima volta però torno, però mi dice Laura i pezzi da mettere. Va bene, facciamo così. Vi auguriamo buone feste, anche se non... Dai, tutte le feste, alla fine ci sono le feste, quindi...
1: Niente, questa era la playlist di fine anno di Momo.
0: Yes.
1: E speriamo di risentirci nell'anno nuovo. Nel frattempo mettete mi piace sulla pagina Facebook di Soft Times, yeah, e recuperatevi anche tutti i vecchi podcast e aspettate il podcast di questa puntata per riascoltarla e...
0: Torno nell'anno nuovo? Sapere. Posso tornare nell'anno nuovo?
1: Se ti comporti bene. Grazie. Vediamo cosa ti porta la Befana.
0: Perfetto. Torno con Giorgio Poi, intervista Giorgio Poi, va bene. Ciao a tutti ragazzi.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
1: Sempre mercoledì alle 15 su Radio Talpa Web Radio.

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, in questa puntata parliamo di uno degli album più influenti che segnò una traccia indelebile a cui si ispirarono in tanti. Sto parlando dei Beach Boys, che in pochi anni diventarono un'icona giovanile della loro generazione, contribuendo nella prima metà degli anni 60

la stagione Tennessee. I Beach Boys sono stati fonte di ispirazione per numerosi artisti come i Beatles, i Queen, gli ABBA, Elton John, Eric Clapton, Simon & Garfunkel, Billy Joel, Bruce Springsteen, David Bowie e molti altri.

Il genio artistico del gruppo era Brian Wilson, coadiuvato dai suoi fratelli Dennis e Carl, più Mike Love e Al Jardine. Incredibilmente prolifici, i Beach Boys tra il 62 e il 65 incisero ben 10 album. Poi Brian Wilson si prese un anno sabbatico lontano dai concerti per scrivere il suo capolavoro che ascoltiamo stasera, intitolato Pet Sounds, considerato da sempre uno dei più bei dischi della musica pop.

In questo album Brian Wilson arriva ad una musica molto più matura e lontanissima dal sound originario dei Beach Boys, grazie anche alla sperimentazione di strumenti insoliti

paradossalmente la vera spinta per la realizzazione di Pet Sounds venne da Liverpool, quando nel 1965 i Beatles lanciarono la versione americana del loro Rubber Soul. Wilson lo ascoltò attentamente, poi dichiarò: «Non ero preparato ad una musica così, sembrava che tutto stesse bene insieme. Rubber Soul era formato da canzoni che erano perfette una accanto all'altra, come non si era mai sentito in precedenza. Così pensai, ecco, ora sono davvero pronto a fare un grande album».

L'album include anche due complessi pezzi strumentali, la placida e rilassata Let's Go Away From a While in stile Burt Bacharach che abbiamo appena ascoltato e la surfistica Pet Sounds. Entrambi i pezzi erano stati registrati solo come basi, ma poi Wilson decise che gli arrangiamenti erano migliori senza voce e li inserì solo strumentalmente.

il brano Good Vibration avrebbe dovuto essere inserito su Pet Sounds, ma Wilson all'ultimo momento decise di pubblicarlo come singolo e fu davvero un successo clamoroso con circa 2 milioni di copie vendute. I critici si divisero, chi diceva che fosse troppo lungo e strano, chi lo magnificava come qualcosa di assolutamente nuovo per l'epoca.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casista.
1: Non appena arrivato in Gran Bretagna, questo album fu lodato sia dai critici che da moltissimi artisti pop contemporanei. I Beatles dissero che Pet Sounds aveva rappresentato una delle maggiori influenze per la realizzazione del loro Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, e Paul McCartney lo ha ripetutamente menzionato come uno dei suoi album preferiti e God Only Knows come sua canzone preferita. E ascoltiamola allora.

L'unico brano non scritto da Brian Wilson presente su Pet Sounds è Sloop John B, poiché si tratta di una canzone tradizionale, fu sufficiente solo scrivere il relativo arrangiamento.

La parte musicale dell'album fu registrato in 4 mesi da una piccola orchestra formata da session man molto apprezzati in ambito jazzistico, come il chitarrista Barney Castle, la bassista Carol Kay e il batterista Al Blaine. Prima l'orchestra incise tutte le basi suonando dal vivo, senza sovraincisioni. Poi i Beach Boys aggiungono.

Dopo Pet Sounds, i Beach Boys incisero altri 18 album fino al 2012. Brian Wilson è scomparso a Los Angeles l'11 giugno 2020.

questo caldo 18 agosto Paolo Casisa vi augura una serata piena di mare ovunque voi siate, anche in California.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tale.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino. Elena Gregori presenta A Occhi Chiusi, il cinema che si ascolta con l'anima e con il cuore. Un viaggio tra immagini, musica e sensazioni.
1: Ciao ascoltatori di Radio Talpa, io sono Elena e questo è il programma che si ascolta a occhi chiusi. A meno che stiate guidando, direi, proprio come protagonisti del film che ho scelto per voi oggi, Little Miss Sunshine. Sarà un viaggio epico, un po' comico e un po' drammatico allo stesso tempo, che vede una famiglia molto sui generis alle prese con un pulmino giallo e un concorso di bellezza. Il tema che ci accompagnerà per tutto questo film è questo. Che cosa facciamo ogni giorno per realizzare i nostri sogni? Quante energie spendiamo e quante ne disperdiamo? Il traino del film è una bambina, Olive, la più piccola della famiglia, che si sta allenando insieme al nonno per partecipare a un concorso di bellezza in California che si chiama appunto Little Miss Sunshine. E la prima canzone che ci trasporta nell'atmosfera della narrazione è Ain't No Mountain High Enough di Marvin Gaye e Tammi Terrell.

come vi dicevo, il direttore artistico, se così si può definire, della performance della piccola Olive è il nonno. E lo incontriamo subito mentre è in procinto di sniffare la sua dose quotidiana di cocaina, quindi è un inizio che ci dice già che questa è una famiglia davvero poco convenzionale e che ogni regola qui può essere messa in discussione. Paradossalmente, Richard, che è il papà di Olive e quindi il figlio del nonno Edwin, è esattamente l'opposto, rigidamente incastrato in una serie di regole da lui stesso create, perché è un motivatore, e quindi ha elaborato una serie di 9 passi per raggiungere il successo. Il suo motto è: bisogna essere vincenti, bisogna pensare da vincenti, perché altrimenti si diventa dei perdenti. Ed è convinto che il successo sia una formula precisa e che la vita si misuri in vittorie e fallimenti. Eppure è proprio questo contrasto tra il rigore e il caos, tra chi usa il metodo e chi invece improvvisa, che sarà molto significativo. Saranno due visioni diverse, ma che inevitabilmente si influenzano e metteranno in luce piccole e grandi rivelazioni, come ad esempio il momento del gelato. In una delle prime tappe del viaggio, si fermano in un locale dove appunto devono pranzare. Olive, ovviamente essendo una bambina, è piena di entusiasmo, vive il suo sogno con la gioia e si esprime con una grande energia quando si allena, quando prepara i bagagli, ad esempio, per mettersi in viaggio appena le comunicano che è stata selezionata per partecipare a questo concorso. Ma durante questa sosta nel ristorante, il padre, che è schiavo del metodo e delle regole, le insinua un dubbio: che forse, per avere successo, non va bene essere così come si è, non basta, e forse è meglio rinunciare a quel gelato, perché le reginette di bellezza devono rispettare dei canoni. E allora si vede la gioia sul volto di Olive spegnersi. Ma cosa succede attorno a lei? Che tutti, il nonno, il fratello, lo zio, improvvisamente sono attratti da quel gelato che Olive appunto stava per iniziare a mangiare, e ne prendono una cucchiaiata a testa. Olive a quel punto si riaccende, agguanta il suo gelato con la stessa gioia di prima e tutti insomma ridono, a parte il padre che si sente in qualche modo messo in discussione. E la domanda è: fino a quanto sono giuste le privazioni per raggiungere un obiettivo? Qual è il limite oltre il quale andare significa perdere la propria autenticità? E ogni personaggio risponde a modo suo

Anche il fratello di Olive, Dwayne, ha escogitato una propria strategia personale nei confronti dei propri sogni. Ha fatto un voto di silenzio, quindi ha sacrificato qualcosa, in questo caso la possibilità di comunicare, che già per un adolescente è un punto molto fragile perché c'è un costante senso di incomprensione nei confronti degli adulti. Lui ci ha rinunciato per qualcosa di più grande, che per lui è la realizzazione del suo scopo, quello di diventare un pilota, di frequentare la scuola per diventare un pilota. Anche in Dwayne, come nel padre, c'è questa associazione tra il sacrificio, il rigore e il raggiungimento di un obiettivo. Questa però è un'arma a doppio taglio e anche qui di nuovo si insinua il dubbio tra dove incanaliamo i nostri sforzi e il loro reale impatto con la soddisfazione dei nostri sogni. Anche nel caso di Dwayne, come per il padre, vediamo quindi quanto la dedizione e il sacrificio possano trasformarsi in realtà in un muro che ci allontana sia da noi stessi ma anche da chi ci sta vicino. A tentare di tenere insieme tutti ci pensa Cheryl, la madre, e lo fa occupandosi delle questioni pratiche, ad esempio, cercando di mediare, di mantenere un certo equilibrio, che è pressoché impossibile vista la situazione. E a guidarla è l'amore, che le permette di accettare anche le contraddizioni più evidenti degli altri membri della famiglia. Lei non ha un metodo, se non quello di accogliere le fragilità di ciascuno senza giudicarle. E non è affatto poco.

La scena in cui conosciamo Cheryl è quella in cui sta guidando verso l'ospedale a prendere il fratello Frank dopo un tentativo di suicidio. Lo zio Frank è un accademico, lui stesso si definisce il più importante studioso di Proust in America, ma la sua vita è segnata da una serie di fallimenti, tra cui per ultimo lo stesso suicidio. Frank è l'elemento più fragile della famiglia, è quello che porta con sé un bagaglio di delusioni molto grande e questo lo rende sospeso da una parte nel cinismo e nell'amarezza, ma dall'altra verso il desiderio di una rinascita. Frank ha una sensibilità particolare ed è capace di osservare con un taglio molto lucido gli altri personaggi. Prima di tutto la determinazione della nipote di Olive, ma anche Jesse di tutti gli altri. A un certo punto il pulmino si rivela essere quasi un teatrino itinerante, dove ognuno recita il proprio ruolo, ma allo stesso tempo impara a lasciarsi sorprendere dagli altri. A un certo punto, ad esempio, mentre sono in motel, Olive ha un momento di incertezza, perché teme di essere una perdente e sa che il padre odia i perdenti, pensa di perdere l'amore del padre. Allora il nonno le dice: «Sai cos'è un perdente? Uno che ha talmente tanta paura di perdere che non ci prova nemmeno».

Nella parte finale del film, dopo varie vicissitudini, arrivano nel luogo dove si tiene il concorso. E il padre e il fratello di Olive cominciano a rendersi conto della falsità di cui è intriso quell'ambiente. È un ambiente dove non viene esaltata la capacità di ogni concorrente, ma è un'esibizione, una pura esibizione vuota di apparenza, plasticosa, direi. Le stesse bambine sono truccate e pettinate come delle bambole, notevolmente kitsch. E vorrebbero cercare di impedire ad Olive di esibirsi perché temono che l'umiliazione di fronte a un ambiente così ostile all'autenticità di una bambina le avrebbe spento i sogni per sempre. Ma a quel punto interviene la madre con una frase superba: non difendetela da ciò che è. Così Olive si esibisce, fa inorridire l'organizzatrice con la coreografia preparata dal nonno e qui risalta una parola, la volgarità. La responsabile infatti del concorso giudica la performance di Olive volgare perché il nonno le aveva insegnato appunto un balletto che faceva parte dell'immaginario erotico degli anni 70, anche se l'esibizione della bambina in realtà era molto tenera. La vera volgarità era nelle facce di plastica delle concorrenti che se ne andavano scandalizzate dopo aver visto l'autenticità invece della nostra protagonista. Il vero vincitore dunque chi è? Chi porta se stesso ovunque o chi si assoggetta alle regole altrui?

0: Sulle note di Super Freak vi ringrazio per essere stati con me e per aver ascoltato il mio viaggio, per aver fatto questo viaggio insieme. Vi ricordo che il prossimo ci porterà nella natura e sarà sempre il martedì alle 19:30 su Radio Talpa a occhi chiusi.
1: Con Elena Gregori avete ascoltato A Occhi Chiusi, il cinema che si ascolta.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.

0: La voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a bordo. Nuova puntata oggi del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Ormai siamo dentro l'ultimo mese di programmazione per questa quarta stagione. Come sempre inizio a ricordarvelo, no? Che oltre alle repliche ci aspetta una quinta stagione al via lunedì 5 ottobre. Ma pensiamo ad oggi, a questa puntata che torna ad indagare da vicino la voce delle nostre etichette discografiche, quelle dell'underground, quelle davvero indipendenti. Andiamo a casa della Transition Totem di Raffaele Marchetti, e questa è sicuramente un manifesto alla ricerca, alla sperimentazione tra cliché digitali e nuove macchine. Insomma, a te la linea, Raffaele.
3: Transition Totem è un'etichetta discografica indipendente, nasce nel 2024 in occasione dell'uscita di Liminal, l'ultimo disco dei Valerian Swing. Diciamo che è il frutto di mille scambi avvenuti durante i milioni di chilometri macinati assieme in un furgone, con l'obiettivo di creare uno spazio libero da definizioni di genere, dove i progetti conservano il proprio differente approccio, ma condividono una visione orientata alla ricerca e all'evoluzione del suono, sia sul disco che dello spettacolo dal vivo, insomma, una performance live. L'idea è sempre stata infatti quella di non limitarsi alla pubblicazione musicale, ma lavorare alla costruzione di progetti completi dove il concept, la musica, le immagini, la promozione e la gestione convivono insieme e si rafforzano a vicenda. Quello che era nato come un semplice logo oggi è diventata una realtà fatta di persone e amicizia.
1: Grazie Raffaele, grazie alla Transition Totem per il lavoro che fate, e dai loro corridoi, dal loro catalogo, come da tradizione pesco i dischi di questa puntata. Primo ospite, anzi primi ospiti, sono i modenesi Mood, con un disco dentro cui suono e geometrie visive sono farine dello stesso sacco, almeno secondo me. Si intitola Transparencies volume 1, dentro cui ragionare su elettronica, dub, downtempo, hip hop, insomma anche il pop del futuro, perché no, anche allegorie che trovo decisamente cinematiche. I Mood sono al secolo Daniele Maini, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Francesco Molinari. Ciao Francesco.
4: Ciao, ciao a tutti, allora, grazie mille per ospitarmi.
1: Grazie a te, grazie anche a Daniele Maini. I Mood, giusto? Mood.
4: Esattamente, noi, io e Daniele siamo i Mood.
1: I Mood, ma sai perché ti dico, vi dico, insomma io adesso parlo con te, un grazie speciale, perché nonostante il titolo, che ha un'intenzione di trasparenza, quindi uno si immagina anche un certo grado di leggerezza, mi avete regalato un disco che mi fa fare dei tripli salti carpiati, allucinanti, tutt'altro che lineari, proprio dei viaggi. Perché c'è tanta psichedelia e tanto sottotesto, ed è un viaggio bellissimo.
4: Davvero? Ti piace?
1: Da pazzi, perché in realtà sia dalla grafica, e ne parliamo poi andando ovviamente a citare l'artwork di Stefano Villani e poi di Zo Ferrara, che ha delle foto, ma anche il suono. Cioè è veramente un viaggio che all'impatto sembra una roba semplice, appunto trasparente, in realtà per me non lo è affatto, e ogni ascolto diventa un mondo parallelo, e quindi voglio partire da qui. Per voi la trasparenza cos'è?
4: Allora, noi abbiamo cercato di portare questo concetto di trasparenza, tra virgolette, mi viene da dire rilevato, ma comunque riscontrato nella nostra vita quotidiana,
1: sì,
4: in musica. sì, in musica. E non è stato assolutamente facile, premetto, anche perché prima di tutto bisogna capire che cos'è per te la trasparenza, certo, nella quotidianità, nella quotidianità, certo, nei rapporti con le persone, nei, certo, nei rapporti anche, perché no, con la propria stessa band,

0: tutto questo, appunto, come dicevi, viene poi tradotto nel suono, ma anche nel video, il video di Yoda. Mi ci sono sflesciato sopra. Ma anche tutto lo scenario grafico, c'è una psichedelia, saturazioni importantissime ma non eccessive, i colori sono accesi ovviamente qua, e c'è tanto minimalismo, c'è una sintesi enorme, no? Vedi anche, appunto, torno sul video di Yoda, andatelo a cercare in rete. E l'ermetismo, secondo te, la fa da padrone? Cioè, proprio essere ermetici?
1: Ermetici in che senso?
0: Nel senso di non avere come obiettivo quello di dare un significato sfacciato, evidente, univoco. Cioè, il fatto di lasciare ad ognuno ampia libertà di costruirsi il suo mondo.
1: Per me, io questa cosa la vedo moltissimo nella nostra musica, soprattutto nei brani strumentali.
0: Sì.
1: E perché il brano strumentale ti dà la possibilità di spaziare e di, non dico capire quello che vuoi, ma di percepire quello che stai ascoltando in maniera magari diversa rispetto a un tuo amico o alla persona a fianco a te. E secondo me è una caratteristica fondamentale della nostra musica. Okay. E che abbiamo cercato anche di preservare, appunto, perché è importante, secondo me, non dico per forza dare la stessa intenzione, ma anche saperla prendere in maniera diversa a seconda di come stai in quel momento, di come l'ascolti, eccetera.
0: Ok. Per esempio, ci sono due brani, tipo, correggimi la pronuncia, Rejun.
1: Sì, corretto, okay. Corretto, l'hai detto giusto.
0: Anche SP Line, sì. I suoni. Raccontami di questi suoni, perché qui c'è, sempre nella mia lettura ovviamente, c'è un rimando, mi riportate un po' a certi videogame, a certi anni 80.
1: Davvero?
0: Sì, non so.
1: No, allora, videogame, alzo le mani, non so mai... non li abbiamo usati come reference, però okay. Mi incuriosisce molto questa cosa, devo dire.
0: I flipper in particolar modo. I flipper che c'erano nei bar di quando ero adolescente, però è il mio viaggio, come altro viaggio mi faccio nello spazio intersiderale, non poteva mancare il drilling americano, no? Palmetto Paradiso, altro brano, sì. Appunto, a cui mi sto riferendo. Che brano è? Perché scocchia molto dal resto del disco.
1: Sì, volevamo dare una vibe proprio danzereccia.
0: Ah, vedi.
1: E quindi avevamo quest'idea un po' sul danzereccio, che però si incastrava con delle cose un po' distorte, un po' sincopate, eccetera. Abbiamo detto, cavolo, ma buttiamoci un tempo quasi reggaeton, che ti riporta quella vibe lì, e vediamo cosa ne esce. Poi da lì abbiamo aggiunto, diciamo così, la voce di Brida, sì. Che ha saputo dare una voce spettacolare al brano, un carattere veramente particolare, diciamo così, e quindi sì. E da lì è uscito un brano, secondo me, uno dei più belli del disco, insomma, molto molto bello.
0: Insomma, l'ho sottolineato in modo particolare, come ho sottolineato la chiusa, l'ultimo brano, e qui mi arriva un aspetto un po' tribale. Ora non so quali sono le intenzioni, me le racconterai tu, e qua mi porta, appunto, nel mio viaggio, nel mio sottotesto di questo disco, ad una domanda, se vuoi, abbastanza filosofica, marzulliana, come piace dire a me. Se è vero che c'è la tribalità, quindi un rapporto diretto con l'umanità, allora chiedo ai Mood: il futuro per voi che suono ha un suono che torna all'uomo, o sarà sempre più sfacciatamente un diritto delle macchine?
1: È un'ottima domanda. Allora, abbiamo capito, soprattutto con questo ultimo lavoro, che non c'è futuro se non c'è ricerca del passato. Mi spiego meglio. Ad esempio, in RFPT, sì. Che è appunto l'ultimo brano del disco, volevamo, diciamo così, incastrare tutto quello che per noi era una sintesi, diciamo così, della musica elettronica che ci ci piaceva in quel momento, vedi magari un Bonobo, alcuni accenni di Fortet, eccetera.

0: e accostare tutto quell'immaginario, insomma, tutti quei colori a qualcosa di più di africaneggiante, di africano, di più
1: Sì.
0: tribale,
1: Sì.
0: come hai detto tu. E quindi abbiamo cercato in vari modi, mille esperimenti, di incastrare con dei sample, con delle congas, delle marimbe, insomma, delle cose particolari, tutto questo immaginario, questi colori che noi avevamo immaginato, insomma. E per questo mi viene da dire, secondo me non c'è un suono futuro se non c'è ricerca nel passato. Cioè, devi sapere che cosa è stato fatto, come è stato fatto, e magari lì riproporlo, rielaborarlo. Sotto questo aspetto c'è stato moltissimo d'aiuto Raffaele Marchetti,
1: Sì. Raffo,
0: per noi è Raffo, che
1: certo.
0: ci ha dato una mano gigante davvero per capire come andare a fare alcune cose, come ricercare, come
1: Certo.
0: poterle rielaborare, insomma. E secondo me sì. È proprio quello
1: Bello, bello.
0: il succo. Poi io non nego che magari qualcuno, qualche genio, qualche Mozart di oggi
1: Sì. Certo.
0: ci sconvolge con un genere nuovo. Provo, non lo so.
1: Io vado pescando New Song Dawn. Pronunciato bene? Sì.
0: Sì.
1: Anche qui la featuring di Brida è, secondo me, è uno dei brani, secondo me, manifesto anche per questa chiacchierata. Lo vado a pescare, ce l'ascoltiamo. Francesco, grazie, grazie ai Mood per essere stati con me, con noi qui a Trans Europe Express.
0: Grazie a voi, grazie mille. Ciao a tutti.

0: E questa era New Song Dawn, brano che campeggia dentro Transparencies, volume 1, il nuovo disco dei Mood. Torniamo a bordo del Trans Europa Express, torniamo ancora dentro i corridoi della Transition Totem e pesco la voce di chi ne guida le fila, perché oltre al discografico che abbiamo ascoltato, incontrato all'inizio, è impegnato in prima persona su mille fronti artistici. Il suo progetto personale lo firma R.M. ed Imaginative Orchestra e questo disco Mosaics la dice lunga sul DNA di questa label. A Trans Europa Express ne parliamo proprio con lui, con noi, con me, c'è Raffaele Marchetti. Ciao Raffaele.
1: Ciao a voi.
0: Raffaele, ciao. Detto Raffo, mi dicono, esatto, dalla regia. che ti firmi RM, o sbaglio?
1: Sì, quando compongo, siccome il mio nome, non so come dire, suona un po' monolitico, troppo lungo, troppe lettere, allora ho deciso di abbreviarlo e c'era una storia per spiegarlo, nel senso
0: certo.
1: All'elementare una maestra mi prese in giro perché scrissi RM sopra al coso, perché non mandava di firmare un tema con nome e cognome, quindi da lì anche un po', insomma, uno spunto per...
0: Arriviamo al disco, proprio c'entriamo in gamba tesa, perché apre scenari, il titolo apre scenari, non so dirti quanti a prescindere, ma ce ne sono numerosi. Lo pronuncio giusto, dimmi tu, Mosaics?
1: Sì, è giusto, corretto.
0: Prima domanda, davvero di quelle, come piace dire a me, marzulliane. Veniamo in questo disco, impattiamo contro composizioni che poi fondamentalmente arrivano da improvvisazioni. Poi ci racconterai meglio nello specifico. Però voglio sapere, questo disco è servito a, come gioco, come territorio di caccia per cercare tecniche di registrazioni, sperimentare cose, oppure una volta che nel tuo girovagare come produttore e sviluppando tecniche hai detto adesso le uso per fare questo? Cioè, chi è nato prima?
1: Ah, prima l'uovo la gallina.
0: Certo.
1: Allora è una roba un po' complicata. Sono diversi anni che io lavoro in studio e con le band che ho avuto, con cui ho suonato diversi strumenti, dalla batteria alla voce piuttosto che le chitarre, eccetera. Ho sempre, diciamo così, affinato un determinato tipo di approccio, ok? Cioè, quindi ti rendi conto, cambiando punto di vista di determinate cose dal punto di ascolto nuovo che si sviluppa. Quella cosa lì ha fatto sì che io facessi un grandissimo bagaglio.
0: Sì.
1: E queste registrazioni vengono da delle improvvisazioni dove io immaginavo delle cose, ok? Il sottotesto è rimasto un sottotesto nelle impro, nel senso che ognuno ha continuato a, come se fosse quasi sordo, imperterrito nelle proprie cose, che è anche poi il bello dell'improvvisazione, e io su determinate robe ho costruito il resto. Dopodiché tendenzialmente tutto quello che ho utilizzato io da sempre, in ogni produzione che faccio, in ogni roba, voglio anche un po' giocare, cioè voglio anche fare da pioniere poi per me stesso, perché magari sono tecniche che altri ingegneri del suono, altri produttori usano magari tutti i giorni o hanno la possibilità di aver sviluppato nel tempo, aver provato più e più volte. Io le poche possibilità che ho sono quelle in cui ho completa libertà e lì provo tutto, quindi non ti so dire se effettivamente è una roba di esperienza in pratica o una cosa dove lì per lì improvvisi neanche, cioè, però attingi a qualcosa che già fa parte
0: inconsciamente ce l'avevi, certo. Che poi tra l'altro appunto c'è veramente tanta varianza, tanta variazione. Il disco si apre, e qua ti do la mia lettura, si apre subito con moti tribali, in qualche modo c'è tanta tribalità, almeno nel mio sentire. Qui io rimando sempre, quando sento queste soluzioni o qualcosa che somiglia a queste soluzioni, ci voglio leggere dentro l'uomo, l'umanità. Siamo dentro un tempo di macchine, però provocandoti quanto questo disco è figlio delle macchine e quando invece resta ancora figlio dell'uomo.
1: Ah, questo qua è proprio dell'imperfezione umana, proprio figlio dell'imperfezione umana. Dentro tutta questa roba qua è stata fatta tutta senza metronomo, quindi nella parte di scrittura e di macro editing che io ho dato all'inizio, tenendo determinate parti, tu fai l'esempio del primo brano, nel primo brano rispetto alle registrazioni originali che abbiamo fatto, io ho conservato il Charleston e il rullante, tutto il resto è stato rifatto nuovo.
0: Ok.
1: Con una fatica atroce e giorni di take, perché prendere quel tipo di mood senza vedere il batterista, fuori griglia, senza un metronomo, è stato pesante.
0: Okay, okay.
1: Però anche super mega divertente, cioè, io ho un po' quella roba lì della sfida di riuscire a fare qualcosa che magari qualcun altro non riesce a fare, e vedendolo in maniera molto sportiva mi diverte sfidarmi a fare qualcosa di difficile, poi mi auguro le più brutte cose mentre lo sto facendo, ma quando parto mi diverte quella roba lì di mettermi in difficoltà e vedere come ne vengo fuori.
0: Spettacolo. Ma non sarà mica che l'intento di questo disco, io penso alla terza traccia, che non te la pronuncio perché in cinese il titolo non
1: è Arigato.
0: So. Arigato. Arigato. Ah, pensa a te. Ma è facile da leggere.
1: Perché l'ho tradotta con Google traduttore.
0: Ah, fantastico, fantastico. Ma non sarà che l'intento, appunto, Raffo, è quella di rompere gli schemi e le abitudini?
1: Allora, quel brano lì a cui ti riferisci ha una roba molto...
0: Quella è proprio progressive, nel senso di variazioni, c'è di tutto dentro.
1: Ah, lì dentro sì. Allora, diciamo che l'anno in cui ho iniziato a scrivere è venuto a mancare Ryuichi Sakamoto.
0: Sì.
1: Io lo seguo, no, non dagli inizi chiaramente, della sua carriera, però diciamo che quando ha iniziato a collaborare con Alva Noto, io sono rimasto molto molto colpito da quanto male mi ha fatto determinati dischi tipo UTP, piuttosto che One, eccetera eccetera, suoi e di Alva Noto. Ho scritto tanta musica ascoltandomi quei dischi lì, tanti testi, tante robe, e per me era come un ritorno, cioè, quindi quando ho sentito che il ragazzo che suonava il piano con me durante questa impro si stava scaldando, cioè, quindi è un'improvvisazione, ma mi richiamava quella roba lì, ho iniziato a stagliustargli delle cose,
0: okay.
1: E comporle. Nell'insieme è nata una roba che io associo Sakamoto a un mondo molto concreto, molto naturale. Okay. Molto umano, molto, però anche proprio molto animale più che umano, mentre invece Alva Noto è proprio molto sintetico, e quindi ho voluto cercare di raccontare, dicendo grazie a una persona che non c'è più, ma era più un inchino, insomma, un memoriale, ok?
0: Certo.
1: Mettere insieme la parte super umana, super sentimentale, super espressiva, con qualcosa di super mega sintetico e che suoni anche proprio fastidioso quanto possa essere il periodo di tecnologia che stiamo vivendo. Ripeto, è nato tutto per caso, cioè,
0: bello,
1: ascoltando,
0: bello.
1: Sono fatte il pezzo che avevo, ho immaginato come comporre tutto quello che c'era attorno, quindi all'inizio senti gli uccelli che sbattono le ali, piuttosto altre robe che succedono in questo lago immaginifico o immaginario, mentre invece tutto il pezzo dopo è proprio la city, cioè, quindi uffici, fotocopiatrici, robe luppate e utilizzate con un campione di una voce e un tasto di una tastiera. Io
0: che
1: faccio
0: meraviglia.
1: Una a tempo strana, picciandola con la pitch wheel e facendo delle robe matte, però sì, sono take, cioè, quindi non suona mai tutto perfetto, proprio perché non ho avuto la possibilità, perché non c'era, di quantizzare o utilizzare niente neanche in quel brano lì, cioè il fatto che la batteria vada a tempo, che una batteria programmata è puro caso, credo.
0: Ok. In Kingston's Dance Floor è lunga, noi la lasciamo andare nella sua coda finale. Con questo ti saluto, Raffo. Grazie di cuore per essere stato con me.
1: A presto.
0: Grazie.

0: E questa era la coda finale di Inna Kingston Dance Floor, uno dei tanti paesaggi sonori dentro Mosaics, il nuovo disco di Raffaele Marchetti. Grazie a lui, grazie ai Mood, grazie al lavoro della Transition Totem, Trans Europe Express torna settimana prossima per la terz'ultima puntata di questa stagione. Dischi da film e da colonne sonore dense di funk, riviere e pellicole, perché no? Da una parte i Friday Fats e dall'altra gli Atabasca. Da Polo Tocco è tutto, ciao!
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
2: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
3: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Esmeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

la voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo all'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

Un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bergen, un album come Magnanima, l'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bergen, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz 3, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele come Io per Lei, in questa versione Soul Funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet, questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai, Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever, Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans. Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica Ma Chérie, Venerdì 20.

0: Instagram per due like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami, Macheri, mi fa impazzire per te.
1: Just Train.
2: Come folgore dal cielo, come stupidi davvero, come un mare in tempesta, uomini senza testa, come carne da macello, uomini senza cervello, come il grigio della sera, come il verde di chi spera, il grigio verde

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Lady's a Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma...
0: Sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, okay. È corretto, Under My Skin, ed è... Mm-hmm. Dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è l'origine di questa. Si capisce qual è l'origine di questo titolo. Insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale? E la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook. E l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche

0: C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, tutto le, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi, in particolare c'era un grande classico di Sinatra che è Songs for Swinging Lovers, e io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. Da 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può essere, può avere, diciamo, un suo perché o è soltanto così un... però è iniziato tutto da lì poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
1: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
0: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band, ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' diciamo, il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta, io, diciamo, ho continuato su altri, continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica, e arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
1: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
0: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano The Voice. Ed è una canzone che ha avuto tantissime, tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
1: E allora lo ascoltiamo insieme. I've Got You Under My Skin, Valerio Marino.

0: Ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con l'interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli, che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche, diciamo, un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni, e quindi abbiamo registrato in due giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi, diciamo, è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza, e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia, perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia. Anzi, vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista. Ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
0: Registrato sempre a Spoleto, no?
1: Registrato a Perugia.
0: Ah, Perugia, ok.
1: All'Entropia Recording Studio, uh-huh. Anche lì è uno studio, il titolare dello studio è Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era alla Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio D'André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young, Alice, insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì a, così, a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
0: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
1: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social che sono un po' particolari. E poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download e una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
0: Hai realizzato anche copie fisiche, di questo disco?
1: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti è, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirci ad ascoltare, di venirmi ad ascoltare dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
0: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
1: Sì, ho delle idee in testa, però diciamo ancora, credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile. I primi di maggio. Ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
0: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Train in radio. E, Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin. Promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
1: Molto volentieri, grazie.
0: Perfetto, grazie mille, Valerio. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: you.
1: Well, if I had followed, boys, my
2: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yes, yes.

0: Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.
1: Liverpool, inizi anni 80, William Holly Johnson incontra il cantante Paul Rutherford, si uniscono in seguito il batterista Peter Gill, il bassista Jed O'Toole e il chitarrista Brian Nash. I due cantanti, autori al momento rispettivamente di alcuni 45 giri di scarso interesse, chiamano il gruppo Frankie Goes to Hollywood. Sembra ispirato da un titolo sul New Yorker che citava Frank Sinatra o Frank Vaughan, una questione mai chiarita dal gruppo. Cominciano i primi concerti a Liverpool e dintorni e Jed O'Toole lascia il gruppo sostituito dal fratello Mark. Vengono notati durante un'apparizione televisiva a The Tube dai produttori Trevor Horn e Paul Morley, che decidono di metterli sotto contratto. Raggiungono successo con alcune hit, Two Tribes, Relax e The Power of Love.

Questi brani sono inseriti nel doppio lavoro Welcome to the Pleasure Dome, uscito nel 1984. Musicalmente sono improntati ad una techno synth dance accattivante ed ottengono uno straordinario successo commerciale. The Power of Love, la forza dell'amore. Ti proteggerò dall'artiglio incappucciato, terrò lontano i vampiri dalla tua porta. È come fosse fuoco, sono così innamorato di te. Sogni come angeli, tengono a bada il male. L'amore è la luce che fa scappare il buio. Sono così innamorato di te. Purifica l'anima, fa dell'amore la tua meta. Il potere dell'amore è una forza che arriva dall'alto e purifica la mia anima. La fiamma sul desiderio acceso, amore con lingue di fuoco, purifica l'anima, fa dell'amore la tua meta. Quando le cose vanno male, ci sarò, con il mio amore immortale, che sfida la morte per te. Sii bello, luccicante amore, fiori e perle e ragazze carine. L'amore è come un'energia, scorrendo dentro di me. Il potere dell'amore, una forza che viene dall'alto, pulisce la mia anima e la fiamma del desiderio acceso.

0: L'album contiene brani che non si distaccano molto dalle musiche di quei tempi, eccetto l'interminabile title track, Welcome to the Pleasure Dome.
1: Sempre da questo fortunato esordio, un vecchio brano scritto da Barrett Strong e Norman Whitfield, War.

Nel 1994 esce Reload, Frankie the Whole 12 Inches, che contiene le hit più famose della band, tutte remixate. All'inizio degli anni 2000 esce The Club Mixes 2000, un altro album di remix voluto dalla Repertoire Records, un'etichetta tedesca, sempre sotto la produzione di Trevor Horn e Steven Lipson. Dopo varie altre raccolte, nel 2012 esce Frankie Said the Very Best. Ora un ultimo brano, The Waves.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questo è Musi Incanta e sono felicissima di poter annunciare, così come è già uscita come notizia all'interno dei canali direttamente della band, e stiamo parlando degli Ulaanbaatar, che finalmente dopo 7 anni di silenzio, dopo 8 anni di assenza dalle scene come concerti, ma soprattutto però sempre con una costante ricerca nell'ambito dell'ambito sonoro, della musica, finalmente riusciremo a vedere gli Ulaanbaatar in concerto, e ci sono tantissime date che sono state fissate in Italia dal 10 di aprile fino al 23 maggio. Molto probabilmente questo è un po' il calendario che hanno già pubblicizzato, probabilmente ci potrebbe essere anche qualche data in più, sono tantissime date. Ciò che ci interessa, almeno per quanto mi riguarda, è quello di segnalare le date di Cesena, il 19 di aprile al Mulin Arte, quella di Roma al Magma il 14 di maggio, poi c'è a Pesaro il 16 di maggio ai Bagni Elsa e ovviamente al mitico Freak Out di Bologna il 17 di maggio, ma in realtà in tutta Italia ci sono tantissimi appuntamenti che possono permettere di raggiungere questa grande band, questo grande progetto capitanato da Amaury Cambusa, che io in questo momento saluto, e sarà accompagnato in questa situazione da Mario Di Battista al basso e da Alessandro Vagnoni, che già conosciamo per Bologna Violente, e Dora la batteria. Quindi finalmente riusciremo ad ascoltare dal vivo questo album che è uscito a fine novembre dello scorso anno, Dark Times, un capitolo discografico bellissimo e che assolutamente io consiglio di recuperare per quanto riguarda l'ascolto in casa, diciamo, insomma, quello personale, e ovviamente anche quello di approfittare dell'occasione di questo tour, di questi concerti, per poter non soltanto rivivere, un po' ripassare un po' quello che è il materiale discografico appunto della band dagli anni 90 fino a quest'ultimo album, che è intriso di oscure visioni su questo presente. D'altra parte il titolo dell'album, Dark Times, ovviamente rispecchia esattamente un po' il contenuto, il concetto che vuole essere espresso attraverso la musica da parte di Amaury Cambusa. Ma come sapete, poi a me piace molto poco parlare di musica, ma di ascoltarla, e quindi tutto quello che è la poesia, grazie anche ai testi espressi in francese, ma la parte delle distorsioni, tutto quello che riguarda l'approccio anche amaro, no? Rispetto alle riflessioni amare rispetto a quella situazione attuale, e un po' di melanconia c'è anche, tutto questo bellissimo, assolutamente da ascoltare, appunto, come dicevo, recuperando l'album per conto proprio, e così come ci aspettiamo veramente un gran bel concerto in tutte le date, grazie a quella che è la creatività di questa magnifica band, di questo magnifico progetto che non si ferma mai, non finisce mai. Ascoltiamo da questo album, quindi, da Dark Times, 2 dei brani. Il primo ovviamente, che è quello che porta il nome, insomma il titolo del progetto, che è Dark Times, e poi dopo L'Imperatrice. Ima wa kurai jin.

dark times. These are dark times.

ない時代が Dark time.

0: Musincanta, top quality music.
1: E proseguendo con Musincanta, un album anche qui dove si parla comunque del presente, cioè di quello che sta succedendo adesso, magari con un approccio un po' diverso rispetto a quello degli Ulaanbaatar. Ossia, l'album dei McCluskey, The World Is Still Here and So Are We, dove c'è Andy Falkus e compagnia che affrontano quindi la questione di questi tempi in un modo abbastanza più sarcastico e forse anche con modalità furiosa e irriverente. Quindi ascoltiamo da The World Is Still Here and So Are We dai gallesi McCluskey, Kafkaesque, quindi Kafkaesque e Cops and Coppers.

Un saluto alle amiche e amici in ascolto di Musincanta. Ben ritrovati con una nuova pillola di indipendenze e la voce di Matteo Maioli. In questa occasione volevo presentare il nuovo disco degli Hurrika Spacek, che è una band arrivata alla quarta uscita sulla lunga distanza e capitanata da Rhys Edwards, che magari noto a molti anche come Astral Kay. È un quintetto che nasce a Reading, però poi si sviluppa fra Berlino e Londra. Lui è un chitarrista, e con lui ci sono Rhys Jenkins, Joseph Stone, Sid Camp e Callum Brown. Hanno pubblicato, come dicevo, altri tre lavori prima di questo, tutti su Tough Love Records, iniziando da The Album Paranoia, passando per Modern English Decoration e Compact Trauma. 2016 è la data dell'esordio e ora tornano invece con l'etichetta Full Time Hobby per Expo. È un disco molto, molto interessante, soprattutto per chi ama sonorità che dall'indie rock spaziano verso la psichedelia, ma anche un certo post-punk di vena artistica. Credo che gli ascoltatori di Radiohead, ma anche David Bowie, potranno essere molto interessati, secondo me. Poi comunque la band è anche legata a doppio filo con altri artisti come Craig Cloud, i Caroline o piuttosto DIIV. Ci sono molte affinità, insomma, con questo tipo di sonorità. Sicuramente, come loro si definiscono, sono un po' un compromesso fra analogo e elettronico. Quindi troverete nei loro pezzi sia molta strumentazione appunto analogica, chitarre, atmosfere fra anni 60 e 70, però allo stesso tempo il tutto è fuso con un'elettronica ma invadente, sperimentale. Sono bellissime già canzoni come Build the Box Then Break It, ma anche Picto, la title track Expo. Invece quella che volevo offrire all'ascolto si chiama Square Root of None. Un album davvero molto consigliato, registrato fra Londra e Stoccolma. Ed è anche stato autoprodotto dalla band, quindi un lavoro di grande maturità che non ha cercato una convenienza, comunque un appiglio pop particolare, ma insomma sono rimasti un po' fedeli ai loro stessi, ma creando forse anche più di prima canzoni destinate a restare. Una strumentazione, come dicevo, molto ricca, vede anche un sassofono presente. Molto sampling, un disco davvero creativo e originale. Quindi io vi lascio agli Hurrika Spacek e alla loro Square Root of None, estratta da Expo. Vi do appuntamento a una prossima pillola e ricordo anche che potete ascoltare Indipendenze su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì alle 22:30, ma anche recuperare i podcast e ascoltarla. La trasmissione su Noi Radio ogni sabato dalle 12. Il podcast è sul sito invece della Radio Bolognese. Qui da Matteo Maioli è tutto e grazie per l'ascolto.

0: Musincanta, top quality music.
1: Grazie Matteo per la tua pillola per quanto riguarda l'approfondimento che hai fatto. Invece, proseguendo ancora con l'ascolto di un album che è uscito qualche mese fa, o meglio, è uscito quasi circa un anno fa, però non l'abbiamo mai presentato in Musincanta, quello degli Mamutones, From World to Flesh. E ancora questo album, Alessio Gastaldello ci ripropone sempre quelle che sono le riflessioni con la musica, attraverso il suono, attraverso il mantra ipnotico e primordiale che è caratteristico appunto del progetto dei Mamutones. Da questo album, From World to Flesh, ascoltiamo due brani, Can't Be Done e Burn From Inside, Mamutones.

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Ed ecco la vera chicca di Augusto Benelli per la sua pietra miliare. È andato a recuperare una band che nel periodo del grunge in pratica non ha tracciato in modo molto noto il percorso, nel senso che non è diventato famosissimo come Nirvana o i Soundgarden e così via, ma hanno comunque fatto sì che, ad esempio, questo per dire che comunque ha contribuito sicuramente anche in quel periodo degli anni 90, tant'è vero che la loro manager poi è anche stata la manager ad esempio proprio dei Soundgarden, quindi per dire come in realtà tutte le connessioni a Seattle erano molto forti, molto, molto vicine. Per quanto riguarda la pietra miliare, insomma, arriviamo al dunque, ascolteremo The U-Men con il loro rock and roll, con quello che poteva essere in quel momento lì qualcosa di diverso rispetto, insomma, alle sonorità che richiamavano l'hard rock o comunque il rock degli anni 70. E per quanto riguarda The U-Men, la caratteristica loro è stata di aver pubblicato un album, poi una serie di singoli. Di questi singoli stasera abbiamo il piacere di ascoltare, grazie alla segnalazione appunto di Augusto, Solid Action, che era uscito anche con la side B che era Digital. Tutti questi brani, cioè questi due ma anche tutti gli altri singoli, sono all'interno di una compilation Solid Action che è uscita qualche anno fa e adesso c'è anche la ristampa. Quindi ascoltiamo The U-Men, Solid Action e Digital dalla compilation Solid Action.

0: Musincanta, top quality music.
1: Proseguiamo con l'ascolto di un album di due carissimi amici di Rimini, Rachele Cinarelli e Cristian Santarelli, che con il nome Slow Writer realizzano musica alternative rock. Quindi ho piacere veramente di presentare l'album e soprattutto di ascoltare due brani insieme a voi da American Park, in quanto nella loro fantasia hanno realizzato una sorta di Luna Park sulla spiaggia, molto contraddittorio, diciamo, dove sì c'è l'immaginazione, quindi c'è anche l'idealizzazione, no, di tutto quello che è bello, che è brillante nella cultura statunitense, così come c'è anche la necessità poi dopo di avere una impostazione, diciamo un approccio che è più consapevole rispetto al solo gioco, no, al solo fatto di dover eventualmente immaginare che tutto sia bello. Tant'è vero che il loro album ha in copertina una fake, proprio già da un brano loro, la bandiera americana, che però in realtà è tutta quanta rielaborata con dei materiali riciclati, quindi una sorta di omaggio sia all'artigianalità, alla pop art, però è anche vero che è un po' una sorta di distruzione, insomma, del mito della stessa bandiera. Quindi questo immagino che sia anche questo quello che abbiano voluto almeno comunicare a me, come l'ho presa io, sia Rachele che Cristian. Per quanto riguarda quindi American Park, ascoltiamo The Fuse Has Got to Burn e Trackless Spring, Slow Writer. One, five.

Ma siamo arrivati già alla conclusione di Musi Incanta. È passato il tempo in un modo incredibilmente veloce. Allora, per chiudere, e vi lascio con questo brano che già sentite in sottofondo, dei A Bad Day, l'album è Flowed, ovvero Sara Ardizzoni ed Eglès Ómacal. Quindi non c'è neanche tanto bisogno di presentazioni, soprattutto per quanto riguarda Ómacal. Questo è un album tutto strumentale che hanno realizzato in duo, molto molto bello, molto curato, e sicuramente lo consiglio ad ascoltare. Il brano che è qui in questo momento, che è in trasmissione, è Not in the Light, Not in the Darkness, A Bad Day. Dunque, ci congediamo così con questo bellissimo brano. Io sono Marta e gli appuntamenti di Musincanta sono sia su Radio Talpa che su Radio Icaro, viceversa, Radio Icaro e Radio Talpa. Tutto il calendario degli orari sono anche sulla pagina su Facebook. Vi ricordo anche il podcast su Mixcloud e vi lascio e vi mando un bacione. Ciao!

0: Music canta Top Quality Music con Marta Ileana Tomasicchio.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.
2: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
3: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Jazz e l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalla internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

e buona musica vuoi ascoltare su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.